0: Chicago, cioè ricorda molto il gesto umile, no? Di dire, di presentarsi con nome e cognome senza dire subito salve, io sono il Papa.
1: Ma anche perché quando sei Papa hai delle responsabilità gigantesche, no? Certo. Cioè avrai qualcuno che fa quella cosa per te, ma più che altro non per non umiltà, ma perché magari hai quel tempo di usarlo per fare dell'altro.
0: Però a quanto pare magari dopo due mesi all'inizio, capito, sei ancora, devi ancora capire cosa delegare a chi
1: chiedere,
0: a chi chiedere, quindi vabbè, questa la faccio da solo.
1: Ora c'ha Swar Speed ed è tranquillo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Let's go! Siamo noi, i Guerrieri della Notte, siete su RDS e siamo alle file fino alle 5 del mattino. Siamo con voi.
4: Sì, sì, tutto vero, confermo. Salutiamo anche il nostro Alessio Lettoroli, il paguro, a coadiuvare il nostro Pino in regia. E come al solito, tra poco, visto che siamo alle porte di un nuovo weekend, scopriremo un po' quelli che sono A, gli appuntamenti sparsi per il nostro paese, B, gli appuntamenti sportivi da poter vedere in televisione, C, gli appuntamenti invece cinematografici di serie, perché c'è un bel po' di ciccia in questo
3: Non avete scuse, non avete scuse, è un fine settimana pregno di roba da fare e ve le raccontiamo noi ovviamente tra qualche istante, dopo la sequenza mixata da Maurizio Rocca che sta per cominciare e si parte così.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni
0: con un successo.

0: My Smith Dry Safe qui su RDS chiude la nostra sequenza mixata. Pronti? Perché abbiamo un sacco di cose, di appuntamenti da registrare. Come sempre chiediamo anche a voi di magari suggerirci eventi, cose che succedono nei vostri paesi, nelle vostre cittadine, raccontateceli, perché magari prendiamo spunto anche da quello che ci scrivete, no?
1: Ecco, mi raccomando, gli eventi devono essere questo weekend, perché le volte ci mandano: ciao, guarda che a settembre c'è la fiera delle castagne. Ho capito, mancano quattro mesi, deve essere di questo weekend. Sì, sì, 38822 38822, meglio sottolineare.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Nella notte di guerrieri torna l'appuntamento col dove si va, cosa si fa, gli appuntamenti in giro per questo weekend. Prima però ci sono i Comacose, fiamme negli occhi.

0: Harry Styles con Aperture su RDS nella notte dei guerrieri, e come al solito il venerdì notte vi facciamo un po' una panoramica di alcune delle manifestazioni culinarie, celebrative, festose, DJ set, appuntamenti di questo weekend, sia quelli che troviamo noi, sia quelli che magari sponsorizzate voi. Lei che cosa ha, signor Corsi?
1: Allora, leggevo un amico che ci scrive al 3882238822 che c'è un evento molto molto interessante a Seravezza, si dirà così?
0: Sì, sì.
1: Conosci?
0: Sì, avevo una fidanzata serafeziana, serafeziana,
1: dedicata all'olio, si chiama Enolia, e ci sono come sempre tante eccellenze gastronomiche artigianali toscane, tra cui i servanti, che sono questi salumi conservati sotto cera. Conosci? Mai mangiato?
0: No, non me l'ha fatto assaggiare.

0: Ovviamente c'è questo evento dedicato ad oltre 200 etichette vinicole nelle quali conoscere le caratteristiche, ci sono degustazioni, presentazioni, prodotti di alta qualità che possono anche essere acquistati e il tema centrale sarà l'olio. Io impazzisco per gli oli aromatizzati.
1: Sì, è una roba
0: devastante, perché poi utilizzati con le pietanze giuste ti danno, no, un sapore, una marcia in più, come dice Barbieri, no? Quando c'è il sale in più, in questo caso l'olio, danno una marcia in più ad alcuni sapori che proprio acquisiscono altro colore.
1: È palese che sta saga l'ha pagato, perché ha fatto un minuto e mezzo di pubblicità, evidentemente ha dato dei soldi.
0: È l'olio che mi piace. No, certo.
1: Non è che se ne parli te lo regalano. Mentre invece a Gorizia,
0: magari qualcuno sta ascoltando.
1: Cioè, noi ci proviamo sempre da 2 anni, non ci ha mai filato nessuno. Gorizia questo weekend c'è Pizza Festival, con un vero e proprio villaggio della pizza, con non solo ma soprattutto la pizza napoletana, pizza fritta, il cuoppo, il panzerotto, il calzone, eccetera eccetera. Per gli amici celiaci c'è anche la pizza gluten free, ci sono anche dei spettacoli, DJ set, aria bimbi, tutto nel questo weekend. Mentre invece a Verona c'è le piazze dei sapori, una cosa molto bella perché sono tante e bellissime le piazze nel cuore appunto della città scaligera. Ogni piazza c'ha delle zone dedicate appunto all'enogastronomia, non solo del posto ma anche un po' di tutto il nord Italia.
0: Sì, e poi salutiamo Fabrizio dalla Liguria che ci scrive: a Genova questo weekend Sagra del Pesce, ad Imperia se volete c'è invece Aromatica che celebra le erbe aromatiche e le specificità, ci scrive, del ponente ligure. Quindi volendo insomma salutiamo anche Fabrizio. Grazie guerrieri per tutte le vostre dritte, ecco,
1: speriamo che qualcuno non si sbagli, ma dai, io cercavo delle erbe, ma ci sono delle erbette qua, no guardi questa è aromatica, questa è la salvia, ma vabbè si salvia chi può, dai proviamo, vabbè, dopo questo

0: sono cose della vita, canta Eros su RDS in chiusura di Sequenza X.
1: Sembrai più la Poelcan in realtà.
0: Facci vedere un attimo cosa stonghi.
1: Ale, bravo a fare delle imitazioni. Il problema è che dopo un po' le mischia.
2: Sì,
1: capito?
2: Sì, sì,
1: non riesce a tenere il personaggio.
2: Quello che avevo fatto prima era Ligabue, però.
1: Ah, sì. Perfetto.
0: Anche un po' Morandi.
1: Sì, sì, poi qualcun altro vogliamo buttare dentro.
2: Beh, anche Vasco sembra.
1: Va bene.
0: Ma come una vita.
1: Certo, certo. Vai, poi a qualcos'altro.
0: Piacere. Basta, tra poco
2: così,
0: le notizie sceme.
1: Perché intanto.
3: Se hai uno smart speaker in casa,
4: usalo come una radio. Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
3: per riempire la tua casa di musica.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
0: Senti anche questa, Ciao, siamo The Black Eyed Peas e questo è il nostro grande successo, Ritmo.
1: Ma cosa c'entra?
0: Sono uguali, io li faccio uguali.

0: Elizabeth Taylor è il nuovo di Taylor Swift, riascoltato nella Notte dei Guerrieri. Parto io con le notizie sceme e ti parlo di un'incredibile vicenda che arriva dalla Germania.
1: C'è.
0: A Kempten sei stato?
1: No,
0: conosci fidanzate, Zagreb?
1: No, tedesche.
0: Niente. A no, Kempten no. Cosa succede? Che un uomo di 40 anni con sua moglie di 39, ex dipendente comunale lui, hanno rubato circa 2 milioni di euro quasi in 10 anni.
1: Pian pianino.
0: C'è stata in 10 anni. L'udienza avvenuta martedì scorso, anche con la compagnia dell'uomo, rischiano fino a 10 anni di reclusione. Loro già da novembre sono in custodia cautelare. L'indagato lavorava per l'ufficio lavori pubblici del comune e per oltre un decennio è stato responsabile dello svuotamento dei parchimetri e ha ammesso di aver rubato un totale di 1,34 milioni di euro in 355 episodi distinti tra il 2020 e il 2025. Ha dichiarato di aver prelevato le monetine dai parchimetri, di averle messe nei sacchetti di plastica e poi le portava a casa. In altre occasioni sarebbe stata la moglie a farlo. Insomma, all'inizio dice, si trattava
1: mano,
0: di
1: no?
0: qualche moneta, poi piano piano abbiamo capito che nessuno ci diceva niente e abbiamo continuato per un totale appunto di quasi 2 milioni di euro.
1: Vedi, quando si dice vabbè, una monetina, che sarà mai? Una dopo l'altra, ci puoi fare
0: Un centesimo oggi, un centesimo domani, sono 2 centesimi per 10 anni, capito?
1: Sì, il calcolo è molto veloce. Mentre invece problemi economici ha rischiato una piccola azienda, una piccola birreria e produttrice di birra in Bretagna, nel cuore di Finisterre, si chiama Brasserie d'Imprimerie du Bonalec, che qualche anno fa, come l'ho detta?
0: Ne avremmo fatto anche a meno, sì.
1: Vuoi che lo ridico? La Brasserie d'Imprimerie du Bonalec. Che hanno un'idea, facciamo una birra con anche una sfumatura di limone, no? Ce ne sono tante, le radler,
0: certo.
1: Che a me l'estate piacciono, gli amanti della birra non le amano perché sono un po' fresche, però d'estate, no, ci sta. Loro cosa dicono? Ma troviamo un'idea di marketing forte.
0: Cioè?
1: Chiamiamole John Lemon, limone, birra lemon, se vabbè, John Lennon. Fermi là, la chiameremo John Lemon.
0: Vabbè,
1: quindi
0: ragazzi,
1: producono questa birra dove nell'etichetta c'è un John Lennon stilizzato, ovviamente con i suoi occhiali rotondi, che fa la V con le dita, e la chiamano appunto John Lemon. Yoko Ono, che notoriamente non è proprio un pozzo di simpatia, scopre la cosa, non la prende bene e decide di fare una querela molto pesante insieme a quelli che sono gli avvocati dei Beatles, che io non mi metterei contro, così.
0: No, onestamente no.
1: E quindi vanno in una causa pesante contro questa piccola birrificio. La richiesta di risarcimento era di almeno 100.000 euro più la chiusura ovviamente del marchio, eccetera eccetera. Alla fine, per fortuna, sono arrivati ad un accordo per non pagare la multa, cioè questa azienda non dovrà dare nessun tipo di pagare nessun tipo di multa, ma finite le scorte della John Lemon non potrà più produrle.
0: Ma cioè, non basta togliere l'immagine di lui, basta, cioè John Lemon perché non lo possono usare?
1: Dai, no, perché
0: chi è John Lemon?
1: Perché il riferimento è quello.
0: Beh, il riferimento, ma Lennon, lui è Lemon.
1: Possono fare la birra, ma la devono chiamare con un altro nome.
0: Vabbè, pensiamoci, va, così gli possiamo dare un suggerimento.
1: Tanto,
0: magari
1: peggio di così non possono fare. Dai.

0: Chiamate la Lemon Tree, scusa.
1: Eccolo, e vai un'altra denuncia.
0: Ma perché?
1: Vai.
0: Scusa, perché?
1: Corsi Alessandro, appunto corsi, chiocciola, e poi dopo fate la vostra bella denuncina.
0: Chiamate la Lemon Tree.

0: hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.
3: RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
4: Eri pazza di me.
1: E Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: drop dead.
1: Come sapete, la battle delle quattro è la sfida tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Dovete schierarvi per la vostra categoria, perché noi sceglieremo cinque vocali. La categoria che arriva prima a tre poi avrà diritto ad un'estrazione e chi verrà sorteggiato si porterà a casa la nostra bag.
2: Ecco, per dovere di cronaca va detto che il sabato mattina, venerdì notte, che dir si voglia, solitamente è l'appannaggio di chi va a dormire, di chi si sveglia presto, perché comunque c'è il weekend alle porte, quindi oltre a quelli che si svegliano presto per andare a lavorare, tanti magari per fare un weekend lungo, per partire, per andare in trasferta, quindi notte tardi, fatevi sentire.
1: Dai, 38822, 38822, tutto questo tra poco.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Prima però, come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia? Cerchiamo di capire tutto con gli esperti di Trebi Meteo e le previsioni.
3: Si attende una bella giornata di sabato di piena primavera su buona parte della nostra penisola, tempo asciutto ed assolato e temperature massime anche prossime ai 26-27 gradi e in molte zone.

0: della Val Padana ed anche delle regioni centrali tirreniche, ma il tempo volgerà ad un peggioramento a partire dalle Alpi occidentali, sulla Sardegna entro fine giornata e domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica, sarà buona parte del centro-nord a risentire di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse ed anche un calo delle temperature. Per tutti i dettagli in merito vi rimando all'app gratuita e aggiornatissima 3D Meteo.
1: Let's go, ci siamo amiche e amici, l'ultima ora di questa settimana insieme della Notte dei Guerrieri, anche se alla fine si va avanti per tutto il weekend con Corradone Trisoglio, che approfittiamo per salutare e ringraziare, gli vogliamo sempre tanto bene.
2: Sì, noi siamo Ale Phil e in regia l'accoppiata vincente del fine settimana, il controllo qualità del paguretto Alessio Rettaroli e ovviamente il nostro Pino, e tra poco la battaglia delle quattro. Se volete potete guardarci anche in televisione, vi basta mettere il 265 in TV appunto per l'RDS Social TV sul digitale terrestre, oppure scaricate l'app e ci portate sempre con voi.
1: C'è anche la pagina e il gruppo Facebook I Guerrieri della Notte. Bravo. Di RDS Buongiornotte, ci trovate anche lì e ora trovate quattro successi in fila e il primo è un pezzo meraviglioso dei Queen.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con un successo

0: senza di te.
1: Il disco che chiude i quattro successi in fila è quello di Cioffi con Noemi, Farfalle nello stomaco, qui su RDS, La notte dei guerrieri. L'abbiamo tanto decantata, l'abbiamo tanto anticipata e finalmente è arrivata la grande sfida delle quattro. Ci sono due mondi lontanissimi che si incontrano a quest'ora tra chi va a dormire molto tardi, come noi che vi stiamo parlando, e quelli che si svegliano molto presto, come Max Del Buono, che tra pochino sarà in onda qua con noi.
2: Quindi tra poco i vostri vocali da registrare e inviare adesso al 38822 38822.
3: Bella questa, che canzone era?
4: 100% grandi successi.
3: Scarica o aggiorna la nostra app e trova nella sezione Che canzone era quel brano che ti ha dato gioia, carica e ti ha emozionato.
5: Ovviamente un grande successo. RDS.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Amore, è fatta.
10: Che cosa?
9: Ho trovato la nostra nuova auto.
11: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
10: Sì, vabbè, ma non esiste.
9: Ma certo che sì.
11: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: La notte dei guerrieri che pian piano diventa mattina. Tra poco la prima RDS bag volerà uno di voi nella Battle delle 4.

0: Siena Spyro con la sua Die on this Hill, questa è RDS, questa è la notte dei guerrieri, questa è la sfida delle quattro.
1: E allora dai, Die on this Hill, dai, sentiamo.
2: Buongiorno RDS, Vincenzo da Catenanuova, autista, sì? Sveglio dalle 3:15.
0: Sì.
2: Quindi sveglio presto. Semaforo verde, quindi sveglio tutti i giorni a quest'ora.
0: A quest'ora, va bene.
1: Dunque, è incredibile come sta cosa del semaforo, che noi non citiamo mai, sia comunque rimasta in pre. Cioè, nel senso, è semaforo verde, semaforo rosso, non puoi farci niente. Così.
0: Corrado ha lanciato questa cosa.
1: Grande Corradone Trisoglio.
0: Veramente insegnaci la vita.
1: Sì, sì, sì.
3: Buongiorno guerrieri.
1: Buongiorno.
3: Semaforo verdissimo.
0: Vedi, niente.
3: Sono Betty, provincia di Cagliari.
1: Ciao Betty.
3: Sono al lavoro e come sempre sveglia alle 3:15.
1: Tutti alle 3:15.
3: Buona giornata
1: si svegliano.
3: A tutti. La RDS bag deve essere mia.
0: Vediamo. Che poi, ma non è che è la moglie di quell'altro.
1: Mi sa.
0: Cioè, incredibile che si sveglia proprio. Non è che dice alle 3:20. Alle 3:10. Alle 3:15. Incredibile.
4: Carlo dalla Sardegna.
1: Sveglia alle 3:15?
4: Si va tardi a dormire.
0: Vedi. Siamo bravo. Ancora vivi. Siamo ancora
1: semaforo
0: vivi.
1: Rosso.
5: Buongiorno.
1: Mi fa troppo
5: semaforo
1: ridere.
5: Verde. Come tutti i giorni.
0: Tutti
5: si
0: giorni.
5: Va a aprire il bar.
1: Svegliare.
5: Farvi una buona colazione.
0: Alle
5: 3:15. Ciao Marco da Roma.
1: Ciao Marco.
0: Però non ha detto le 3:15.
1: No.
0: Allora
1: no,
0: niente.
1: L'ultimo, dai, tante 3:1, giusto per sentire.
0: Lo della bandiera.
1: Sì.
6: Buongiorno, buongiornissimo.
0: Buongiorno.
6: Che la giornata abbia inizio. Insieme ai nostri guerrieri della notte.
0: Grazie.
6: Un'ora e mezza in viaggio.
1: Basta?
0: È
1: finito così.
0: Sembrava dovesse dire dell'altro e non è mai arrivato quell'altro.
1: È il classico trucco per creare l'hype giusto,
0: sì,
1: capito?
0: Sì.
1: Non so per cosa, ma.
0: Sì, nel public speaking si dice, no? Quando vuoi l'attenzione, stai zitto. Capito? Poi devi parlare, non è sta zitto per sempre. Sì, va bene, non capisce niente.

0: Harry Styles e It Was qui su RDS nella notte dei guerrieri. Allora, tra poco chiudiamo, perché sta per arrivare Max Del Buono come sempre, noi anche per fare il nostro lungo weekend di riposo, ma in realtà prima di andarcene volevamo raccontarvi una delle notizie, insomma, che ci hanno colpito in queste ultime ore, no?
1: Sì, sì, insomma, ci sono delle notizie belle, quelle che cerchiamo di portare per rallegrare anche poi l'inizio di questo weekend.
0: Intanto il nuovo di Achille Lauro.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Achille Lauro. Comuni immortali.

0: Fenomeni guerrieri, quelle che sono un po' le nostre good news, le buone notizie. Prima di salutarvi, la prima, quella che peraltro avevi scelto tu, perché poi abbiamo fatto una chiacchiera fuori onda, mi riempie il cuore perché si parla di casa mia.
1: Tra poco parleremo di casa di Filippo De Ferraro, ma soprattutto di cibo, che è la cosa più importante.
0: Il locale, due stanze, due bagni, insomma un po' di spazio fuori, posto auto.
1: Che cos'è?
0: Casa mia, non so.
1: Non proprio di casa tua, dell'appartamento, della regione. Sì, tra poco.
2: La radio è ancora più smart.
3: Con Alexa o Google.
2: Basta la tua voce.
3: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi.
2: E siamo subito con te.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
4: In viaggio fanno amicizia con tutti.
5: Piacere.
4: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Uno è poco, 2 non bastano, 3... sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
8: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
1: L'emittente televisiva americana ha stilato la lista dei 25 migliori sandwich al mondo. E c'è l'Italia, signori. Tra poco.

0: Facci piano, Emma su RDS con Arcomi nella notte dei guerrieri.
1: Sono
0: qua,
1: sono qua fermo. Anche se mi trovavo davanti a quei tramezzini lì, andarci piano era veramente duro.
0: Pensate che il tramezzino è l'unica specialità gastronomica della categoria street food ad entrare nella classifica dei 25 migliori sandwich al mondo, che è stata pubblicata recentemente da CNN Travel, che è un'emittente televisiva americana, che ha inserito in questa classifica come miglior panino al mondo il tramezzino veneziano.
1: Ecco, vorrei specificare, perché nel nostro immaginario collettivo il tramezzino è più o meno fatto in quella maniera lì. Quello veneziano, o mestrino, insomma, che dir si voglia, è diverso perché è più panciuto, cioè praticamente viene riempito molto con quelli che sono, insomma, i vari tipologie di gusto. Per esempio, sono grande fan del tonno e uova, ma ce ne sono varie.
0: Beh, quello tipologie. Anche come i crostacei col granchio, baccalà,
1: visto la zona, i prodotti tipici, però gamberetti. È proprio bello panciuto. Quindi un tramezzino magari costa un filo di più, ma è come fosse un piccolo panino, perché è bello pieno.
0: Sì, sì, è vero, fa molto gola guardare anche le foto. Tra queste anche la muffaletta siciliana, che è tra le altre cose anche simbolo di New Orleans, mi pare, se non ho letto male, sì, che si deve proprio agli immigrati italiani approdati da quelle parti,
1: che hanno portato
0: tantissimi anni fa, la muffuletta palermitana. Spero di averla pronunciata correttamente.
1: Ecco, visto che io sono veneto, amici siciliani, quando volete fare un incontro per fare uno scambio, uno scambio in pace, noi ci siamo. Invece io volevo chiudere dicendo che anche i ricchi piangono. Anche i ricchi piangono. Quante volte ci capi dire: porca miseria, sto mese non arrivo a fine mese, sono un po' in difficoltà. Lo dice anche Bezos. Perché ha detto basta, non ce la faccio più, ho esagerato, ho fatto il passo più lungo della gamba, sarà per colpa dei resi di Alessandro Corsi, ma non riesco più a stare in piedi, perché infatti ha deciso di vendere il suo mega yacht, perché dice è troppo lungo, troppo costoso, 127 metri,
0: troppo.
1: Vale più o meno 500 milioni, che è metà dei resi di Alessandro Corsi del 2025-2024, ha le spese annue, cioè non il costo, spese annue vive, quindi la benzina, la pulizia e poi partono all'autolavaggio, al barcalavaggio, tutte quelle cose lì, di 30 milioni l'anno. E dice: con quelle dimensioni non riesco a ormeggiare nel porto, guarda, non ce la faccio più, ho veramente esagerato, e quindi lo vende.
0: Bravo. Vedi? Bezos, vedi? Siamo con te.
1: Ci credo, tutti i risi che gli fai, ci credo che sei la sua parte.

0: Amici, grazie per questa lunga settimana, vi vogliamo bene, come sempre siamo felici di essere con voi e di potervi supportare tutte le notti fino alle 5 del mattino, ma weekend non rimanete soli perché c'è Corradone e Trisoglio.
1: Eh sì, e grazie per sopportarci anche poi per tutta la settimana, per noi è stare con voi un onore e un grande piacere. Facciamo un po' di appello e di ringraziamenti, oltre a voi ovviamente, grazie Pino, grazie Pagu in regia e grazie al mio amico fratello Alessandro Corsi.
0: Grazie a Filippo Ferraro, noi ci ritroviamo lunedì, buon fine settimana, ciao!
2: Su RDS, da luna alle 5, i guerrieri della notte.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: E noi salutiamo i guerrieri della notte, diamo il buongiorno a tutti voi, visto che sono praticamente le 5. Trevi Meteo e cominciamo.
4: Si attende una bella giornata di sabato di piena primavera su buona parte della nostra penisola, tempo asciutto ed assolato e temperature massime anche prossime ai 26-27 gradi in molte zone della Valpadana ed anche delle regioni centrali tirreniche. Poi il tempo volgerà ad un peggioramento a partire dalle Alpi occidentali, sulla Sardegna entro fine giornata e domenica, a causa dell'arrivo di una perturbazione atlantica, sarà buona parte del centro-nord a risentire di parecchia nuvolosità e di precipitazioni sparse ed anche un calo delle temperature. Per tutti i dettagli in merito vi rimando alla app gratuita e aggiornatissima 3D Meteo.
3: Vabbè, se sono le 5 ed è sabato, ci siamo noi su RDS, c'è del buono con voi fino alle 7 con Giulio Caproni stamattina da Roma che mi segue in regia. Io sono qui nel Salento, abbracciamo come sempre tutta l'Italia che piano piano con pazienza, con un po' di fatica ci si riallinea insomma con quello che andremo a fare. Weekend di relax per tanti, weekend di lavoro per tutti quelli che in questo momento sono in macchina e raggiungono proprio il posto più impegnativo della giornata. 388-22-388-22 per entrare direttamente qui nel mondo della radio 100% grandi successi, dove ci sono i Verve di Richard Ashcroft. Cominciamo così.
2: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
2: e le tue emozioni con il successo.

Mattina, che vi sento che vi state spostando in macchina cantando Bruno Mars, Just Might. Sono le 5:11, per fortuna su questo mondo girano anche cose belle, c'è del buono news, là fuori tutto brulica di idee, di speranza, non è tutto nero amici, anzi a volte è decisamente luminoso ed è per questo che noi ne parliamo. Partiamo dall'ente parco del Cilento, perché andiamo lì? Perché questo parco ha confermato la presenza stabile della Papilio Alexanor. Che cos'è? Una tra le farfalle più rare, belle e minacciate a livello europeo. I recenti monitoraggi evidenziano però come il territorio agisca da corridoio ecologico vitale per garantire la sopravvivenza di questa specie bellissima. Ma tocchiamo anche piccoli miracoli della scienza. Stamattina c'è una bambina che oggi vede il mondo con occhi nuovi, letteralmente, grazie a una terapia genetica rivoluzionaria. È stata curata da una malattia rara che le stava togliendo la vista. È un traguardo immenso, una porta, diciamo, che come dire, si apre per migliaia di persone nel mondo. La scienza, quando corre verso la vita, non ha davvero rivali. E spostandoci sulla giustizia sociale, dobbiamo andare invece nel Regno Unito, ci sono delle buone notizie anche qui. È passata una riforma storica per gli affitti, più tutele, meno abusi e contratti più equi per milioni di inquilini. Finalmente la casa torna a essere un diritto protetto, non di lusso, incerto più che altro. E per chi ama lo sport e l'ambiente, restiamo in Italia, torniamo in Italia, a Roma. Entro il 2027 il laghetto del L'Eur tornerà balneabile. Eh sì, è in corso un piano da 8 milioni di euro per pulire le acque e i fondali. Presto diventerà il teatro di gare internazionali di nuoto e tuffi, magari non ci faremo ancora il bagno liberamente, ma vederlo tornare vivo è un regalo per tutta la città. Insomma, amici, ricordatevelo, il mondo è molto meglio di come ve lo raccontano i telegiornali.

0: New hit music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS.

0: 1000 lauro.
1: Comuni immortali.
2: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per mettertelo a posto.
0: Saif, buona domenica.
3: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
4: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Questo sax un po' alla Vasco, il finire di questa canzone, ricordi, Blanco ed Elisa, disco nuovo. Molto bello, ci piace, sono le 5:21, avete scelto RDS stamattina ad accompagnarvi a fare chissà quante cose, ce le state anche raccontando in tantissimi al 388-22388, dove ci fa molto piacere, note vocali, così vi sentiamo fra poco. C'è del buono con Giulio Caproni in regia, 265 del digitale terrestre, così abbiamo fatto anche il giro, ricordarvi un po' di cose. Fra poco, tra le tante, 4 successi in fila.
1: RDS non si ferma mai.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
1: Riascolta quello che hai perso nella sezione podcast.
2: E scopri tutti i contenuti esclusivi di RDS 100% grandi successi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.

0: quanto sa di felicità.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Quest'estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni negozi online.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Sono le 5:24.

0: Sfuma, è uno di quelli che sfumava I Know What You Want 2003, Busta Rhymes con Mariah Carey, tre nostri grandi successi. Ma che bello, siete tantissimi, grazie, ci state raccontando un po' la vostra mattinata. Fra poco parleremo di come mostrare i denti non è sempre un pericolo, anzi tra pochissimo scopriamo proprio qual è innanzitutto il dog grinning e perché dovremmo imparare a ridere di più anche quando non ne abbiamo voglia. State con me, fra poco ne parliamo.
1: Scarica e aggiorna la nostra app. Vai nella sezione podcast e recupera tutto quello che ti sei perso in radio.

0: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
1: Benvenuti alla AI Week 2026, il più grande evento europeo dedicato all'intelligenza artificiale. Unisciti a oltre 25.000 partecipanti e 250 espositori d'eccellenza per scoprire le soluzioni che stanno cambiando il mondo. Sul palco principale ascolteremo le visioni di Alex Mashrabov, Michele Catasta, Leon Jones, Ron Young, John Segato e Pascal Fung. Dalle emozionanti sfide tra prompter alle startup più innovative. Vivi il futuro in prima persona. Assicurati il tuo posto su AIweek.it.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto.
4: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì.
4: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
5: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la Business Community Globale a Milano, World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
3: Beh, vi svegliamo perché in fondo tutto dipende dal diaframma e dal nostro amico a quattro zampe. Ridere un po' di più, ridere, ridere.

Miracles, Someone Special, Coldplay, Big Sean, insieme 10 minuti alle 7, poi sarà il meglio della settimana di Tutti Pazzi. Siete ancora con Max Del Buono e con Giulio Caproni. Fateci caso, amici, quando è stata l'ultima volta che avete riso così tanto da sentirvi mancare il fiato, perché ti fa male proprio la milza? Se non lo ricordate, siete in buona compagnia. Pare che diventando adulti, ahimè, abbiamo perso per strada circa 285 risate al giorno. Da bambini ridere non era sicuramente una reazione, era uno stato naturale come respirare, no? Poi qualcosa ovviamente si rompe via via. Abbiamo scambiato un po' la connessione vera con lo scroll solitario sui social, eppure il corpo non mente. Ridere con qualcuno scatena un mix di ossitocina, di endorfine, di cui spesso vi parliamo, che una risata davanti a uno schermo semplicemente non dà, poi alla fine, no? Ma c'è una buona notizia: la risata è un muscolo. Esistono lo yoga della risata, che ci insegna a ridere meccanicamente per ingannare il cervello e ottenere gli stessi benefici biochimici. Si può imparare a ridere di nuovo partendo dal corpo. E a proposito di corpi che comunicano, il miglior amico dell'uomo ci può insegnare a farlo più spesso. Avete mai sentito, anzi visto, un cane che mostra i denti proprio ringhiare, no? Sembra felice, ma potrebbe essere un'allucinazione. Si chiama dog grinning. Se la muscolatura è rilassata e gli occhi sono morbidi, quel cane non vi sta minacciando, vi sta sorridendo, cioè proprio sorridendo. È un segnale calmante, un modo per dire: mi fido di te, siamo in pace. È affascinante come, no, la natura abbia, come dire, previsto proprio il sorriso anche dove non vedremo solo noi, vedremo soltanto un avvertimento in realtà, perché il cane, se ringhia, se mostra i denti, ci fa paura. Attenzione però: se il corpo del vostro amico a quattro zampe è rigido e lo sguardo è fisso, quello non è un sorriso e lì è un allarme, proprio come noi. Anche i cani hanno bisogno del contesto giusto per aprirsi. La lezione qual è, amici? Sia che si tratti di un umano che deve, come dire, riallenare il diaframma, no? Perché parte tutto da lì, o di un cane che vi mostra gli incisivi per salutarvi, la comunicazione è tutto. Oggi provateci, magari fate una telefonata senza motivo o sorridete al primo cane che incontrate.

0: Girls Like You, Maroon 5, abbiamo aperto le danze di questo fine settimana e sabato 9 maggio, fra poco il meglio di tutta la settimana di Tutti Pazzi per RDS, e Del Buono invece torna domani, puntata di domenica doppia dalle 5 alle 9, grazie a tutti voi come sempre, grazie a Giulio Caproni che è stato con me in regia. Vi abbraccio, ciao, domani, ciao!
1: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Corri da noi e sotto la guida degli esperti, la tecnologia giusta per te sarà tua a prezzi bassissimi. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio.
0: Le news alle 7 con Paola Gubbiotti, ben trovata. Ciao Paola.
2: Buongiorno.
0: Sentiamo i fatti principali con te, ti ascoltiamo.
2: La crisi nel Golfo, Donald Trump attende a ore la risposta ufficiale da parte di Teheran. Secondo il Wall Street Journal, i negoziati tra Stati Uniti e Iran potrebbero riprendere già la prossima settimana in Pakistan. Il presidente americano annuncia anche 3 giorni di tregua tra Ucraina e Russia fino all'11 maggio e colloqui per porre fine al conflitto proseguono e si avvicina una soluzione, dichiara Trump. Il segretario di Stato americano Rubio a Roma incontra Giorgia Meloni a Palazzo Chigi, confronto costruttivo, afferma il presidente del Consiglio. Primo anno di pontificato a Pompei e Napoli per Papa Leone, 50.000 persone in piazza del Plebiscito, nuovo appello del pontefice contro le guerre. Non c'è pace senza giustizia, dice Prevost. Il caso Garlasco, la procura di Pavia ha inviato gli atti alla procura generale di Milano per sollecitare un'eventuale richiesta di revisione nei confronti di Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l'omicidio di Chiara Poggi, delitto che, secondo i PM pavesi, è stato compiuto dal nuovo indagato Andrea Sempio. La Biennale a Venezia, momenti di tensione, scontri tra polizia e manifestanti durante il corteo pro-Palestina organizzato contro il padiglione di Israele. Lo sport calcio, terz'ultima di Serie A che si è aperta con la vittoria del Torino su Sassuolo 2-1. Ultima giornata in Serie B, altri verdetti dopo il Venezia promosso in Serie A. Anche il Frosinone ai play-off: Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia e Avellino. Retrocedono Reggiana, Spezia e Pescara ai play-out: Bari e Sudtirol. Tennis a Roma, gli internazionali si qualificano per il terzo turno: Musetti, Darderi e Arnaldi. Oggi l'esordio di Sinner, tra le donne avanti Cocciaretto, fuori Basiletti e Grant. Le previsioni con Trivi Meteo.
3: Ci attende un sabato all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti in miglioramento, da segnalare solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna, e con temperature inoltre in ripresa, clima infatti molto mite nelle ore centrali, con punte massime che localmente toccheranno o andranno anche oltre i 24-25 gradi. Vi anticipo che poi domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione. Vi invitiamo dunque a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Meteo.
2: Questa è RDS.

0: Amore, tesoro, svegliati!
1: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
0: Dai, forza!
1: Però mettimi tutti pazzi!
0: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: tutti i massi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, amici, è arrivato il momento del meglio della settimana.
1: Buongiorno amici, e ridendo e scherzando siamo già arrivati al 9 maggio.
0: Ridendo e scherzando.
2: Ed
0: scherzando.
2: È sabato, vuol dire che staremo insieme fino alle 10, 3 ore.
3: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi con RDS, Rossella, Ciccio, Bazze e naturalmente il vostro Donatillo di Bazzellone.
1: Donatellizzato
0: in corsa.
2: Ciao, buongiorno. Donatello, allora ci porti delle cose nuove perché la piattaforma la conosciamo.
0: Il nostro catalogo è sempre in continuo aggiornamento, è sia digitale che se volete anche proprio a casa ve lo mandiamo in cartaceo.
1: Ma sbaglio, c'è un po' di fiacca negli affari questo periodo?
2: Niente, anche perché la carta di credito è sempre della persona che ti vuole bene in casa, e quindi ciao, che ti ama.
0: Che ti ama.
1: Quello c'ha lo stretto Maroni, quando altro che di Hormuz.

0: sono Chiara, vengo da Lugo in provincia di Ravenna e volevo fare uno scherzo a mio marito Marco da Bazzalando.
1: Lugo!
2: Pronto?
3: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora Chiara Martini. Sì, allora, praticamente ha un account aperto a suo nome, ma ha utilizzato

0: una sua carta di credito per l'acquisto di un divano a penisola?
1: Non lo so, perché non so mica che ha acquistato un divano, non mi ha detto niente.
0: Qui in linea, se vuole gliela passo.
1: Dai. Sì, ma non mi ha detto niente. Chiara?
2: Sì, l'avevo preso, te l'avevo detto che l'avevo ordinato, l'avevo preso con la tua carta, poi dopo facciamo metà magari.
1: Il divano?
2: C'era un'offerta e l'ho preso, dai.
1: Ma che cazzo vuol dire? Scusa, hai preso un divano, non me l'hai detto?
2: Ma sì, dai, te l'avevo detto in questi giorni che magari lo prendevo.
0: Allora, si tratta di un divano ROX a penisola, divano costava ROX. 2611 in offerta fino a questa mattina per 1670.
3: Vabbè,
1: no, buono. Assolutamente no.
0: Allora, volete magari mettervi d'accordo voi, magari poi la richiamo dopo, va bene?
2: Sì, va bene, grazie.
0: Grazie mille, arrivederci.
3: Dai, grazie.
2: Pronto?
1: Oh, questo è il discorso.
2: Dai, ma che figura mi fai fare? La conferma è buona.
1: Ma che figura mi fai fare te, cane? Prendo un divano da 1.100 euro e non mi dici niente.
2: Vabbè, ma hai sentito quanto costava?
1: Non me ne sei un
2: c***o. Avrei detto dopo quando sarebbe arrivato, no?
1: Ma hai pagato con la mia carta?
2: Sì, sì, perché la mia era giù in macchina, come solito, non andava di alzarmi, c'era il suo in casa.
1: Pronto?
0: Giorno, salve, parlo sempre con il signor.
1: Sì, sono sempre io purtroppo.
0: Sì, mi perdoni se la disturbo ancora. Senta, stavamo completando l'ordine, ma ci siamo resi conto che nel frattempo nel carrello c'è anche un altro oggetto che è stato aggiunto.
1: Che cosa?
0: Allora, si tratta di una lampada Toothpass per 371 euro.
1: No, quella no, allora.
0: Allora, dovrebbe chiamare sua moglie e dirle di toglierla dal carrello, perché altrimenti noi per finalizzare dobbiamo fare la spedizione unica.
1: Chiamerò mia moglie, se ti do di no. Ok?
0: Va bene, sì, grazie, bravo, mille.
3: Però ha già risolto.
2: Pronto, carino,
1: ma ha chiamato che c'è anche una c***o di lampada a 370 euro. Che minchia è?
2: E vabbè, perché faccio la sala completa. Abbiamo preso il mobile, ho preso il divano, cuscini e lampada. Dai,
3: la nuova sezione del catalogo.
2: Per favore, di sì, è buona. Basta che dai la conferma e parte tutto. Certo, non lavoro anch'io, buona.
1: Buona. Sei lavoro, perché stai grattando il marone.
2: Sono in ufficio, sono in ufficio.
3: Che
1: bello,
0: spagnoli.
1: Sì.
0: Buongiorno, salve, ha sentito sua moglie?
1: Sì, purtroppo sì.
0: Perfetto, allora possiamo procedere?
1: Ah, procedete.
0: Perfetto, allora mi dice nome e cognome. A questo punto l'offerta diventa 4462. Basta. Quindi accetto l'offerta 4462.
1: Va bene, accetto l'offerta 4462.
0: Perfetto, senta, accetta anche gli scherzi, perché sei su tutti i pazzi. Buongiorno. Per RDS, tua moglie ti ha fatto uno scherzo.
1: Sì, ma l'ha fatto.
0: Sei in diretta radio.
3: Ciao. Buongiorno.
0: Anche noi ti vogliamo bene, molto bene.
1: Ero già qui che mi giravano le palle.
0: Però alla fine le avresti comprati, dai. Quanto amore, quanto amore.
2: Beh, ora che posso farlo davvero.
1: Spero che avete messo i dip nelle mie parole.
3: Sì, ci sono tutti. Ma vai tranquillo. Quasi.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: tutti pazzi per RDS, ben trovati di nuovo amici, e adesso è arrivato il momento di sapere delle cose belle che ci fanno bene, quelle pillole di positività.
1: Oh, quelle del professor Mazzucchelli.
2: Certo, ma è più scrittore, più divulgatore, più psicologo,
0: è tutto.
2: Lui ti dà la
1: tutto
2: pillola quotidiana e uno rinasce.
0: Guarda che quando uno è triste, chiama Mazzucchelli, sì. Mazzucchelli risponde sempre.
2: Diamo il numero.
0: Trova il numero, intanto voi state con noi perché tra poco arriva.
2: Anche il numero.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
6: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
6: Che avessi diviso un falco a metà.
4: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
3: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
9: Danno il panopendio!
7: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni. E fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
11: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità. Verificare

0: sa di felicità.
1: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
0: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
1: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
3: Uno è poco. Due non bastano. 3. Sì, 3 è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: Da Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
5: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
6: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
7: È scientificamente provato. Ridere fa

0: RDS.
1: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Baza, il nostro splendido dottor Mazzucchelli.
2: Con Have a Nice Day, le pillole di quotidianità per affrontare meglio la giornata, la settimana, i weekend.
0: Sì, il numero è 388-22-388.
2: Questo è il numero Mazzucchelli, questo.
0: Questo è il numero se volete interagire un po' con lui. Vabbè, voi scrivete
1: chiamatelo
0: sempre.
1: Chiamatelo di notte, che lui apprezza, apprezza.
3: Have a nice day, pillole di positività per la tua giornata.
4: Have a nice day.
1: Ora partono.
0: Ciao Luca.
1: Gli occhi a cuoricino, dottor Mazzucchelli, buongiorno.
0: Parliamo di amore oggi.
5: Amore, innamoramento. Com'è che si fa a capire se è un semplice flirt oppure se è un qualche cosa che durerà nel tempo? Difficile, è difficile.
2: Ma c'è perché c'è una teoria,
5: c'è una formula. No, non
1: basta, di solito se è una è amore, se sono 13 è innamoramento.
2: Chi c'è chi fa il poliamore, scusa.
5: Allora,
0: a cosa bisogna fare attenzione?
5: Dunque, dobbiamo capire la differenza che c'è tra innamoramento e amore. Sono due situazioni molto diverse, con caratteristiche diverse. Perché l'innamoramento ci fa vedere l'altro perfetto, lo idealizziamo, e quindi quando siamo innamorati abbiamo un cocktail chimico nella nostra mente, fatto dopamina, serotonina, ossitocina, che ci dà una sensazione simile a quella delle allucinazioni,
2: quella del delirio.
5: E assolutamente. Mentre invece l'innamoramento è un qualche cosa di diverso che arriva talvolta dopo la fase talvolta dopo la fase di innamoramento. Tre differenze principali. La prima, l'innamoramento accade. L'amore invece è una scelta, cioè noi spesso ci innamoriamo delle persone meno opportune nei momenti meno adeguati, perché l'innamoramento non scegliamo noi, è un po' come se fosse un...
1: Ma arriva. Come l'influenza.
5: Esattamente.
0: Cioè il malessere praticamente.
2: C'è
0: una parola sola.
2: Ma
0: dai,
2: cosa stai dicendo?
5: Ecco, l'amore arriva dopo, quando scopri anche i difetti dell'altra persona, e quindi quando scopri che è disordinato, che ha delle abitudini e però tu scegli di restare nonostante i suoi difetti.
2: Te lo somministri, diciamo.
5: È una decisione consapevole. Decido di amare. Seconda differenza: l'innamoramento vive di intensità, mentre invece l'amore vive di costanza. Cioè nell'innamoramento ci sono picchi di emozioni forti, alte e anche molto basse, se magari non mi chiama per un certo tempo, oppure vogliamo vederci sempre, vogliamo scriverci sempre, messaggi continui.
1: Invece l'amore?
5: L'amore invece è più costante, e quindi è più routine, è più stare spalla a spalla anche nelle giornate difficili, meno fuochi d'artificio, meno elettricità, diciamo.
1: L'amore è la tomba dell'innamoramento. Stiamo
0: quindi ho ragione io quando vi dico che il viaggio termina quando gli innamorati si incontrano.
5: Ma un po' di positività, ragazzi.
0: E infatti ci sei tu per questo, Luca.
5: Diciamo che se l'innamoramento sono i fuochi d'artificio, l'amore è una brace che scalda continuità.
0: È un petardino.
2: Petardino.
5: Last but not least, la terza, l'innamoramento ideale.

0: tutti pazzi per RDS, amici, vi lasciamo con uno scherzo dell'ispettrice Cogliandra, che tra l'altro è anche un esperimento sociologico.
1: Certo, ma anche familiare, perché sì. In famiglia quanti sono quelli che dicono tu non ti preoccupare, io farei qualsiasi cosa per
2: me. Mia sorella si taglierebbe un braccio per me, ma farebbe finta.
1: A dirlo sì, a farlo.
2: Adesso non chiediamo di tagliare braccio, però magari di partorire, di fingere di essere
0: certo,
2: bambini.
0: Certo, oggi mi sa
2: sì.
0: Che c'è proprio una partoriente, una signora di 80 anni.
1: Abbiamo nonne che hanno partorito.
0: E allora non si può partorire.
1: Sono diventate anche bimbe.
2: Fra poco.
3: Sei pronto a metterti in gioco? Scarica o aggiorna la nostra app.
4: Entra nella sezione game.
5: Sfida gli altri ascoltatori e si scala la classifica dei più forti di RDS.
3: 100% grandi successi.
6: Giro d'Italia, ma vai da Conad.
7: Via.
6: Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info regolamento su conad.it.
8: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
9: Wow!
8: In viaggio fanno amicizia con tutti.
9: Piacere.
8: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova Suprodin Ricarica.
11: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
10: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
12: Vuoi potenziare al massimo la tua crescita professionale e personale? Partecipa al più importante evento di management e leadership al mondo che da oltre 20 anni ispira la business community globale a Milano World Business Forum. Ti aspettiamo il 18 e 19 novembre per 2 giorni di formazione, ispirazione e networking. Cerca online World Business Forum Milano per più info.
13: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
14: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
16: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
17: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
18: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
19: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
20: Amore, è fatta.
19: Che cosa?
20: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
19: Sì, vabbè, ma non esiste.
20: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: Ivan, ho un'idea.
1: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio, Buzz e l'ispettrice Cogliandra. Colei che magari vi ferma al semaforo, stavate andando troppo veloci, siete passati col rosso, vi vuole prendere la patente, voi inventate una bugia e poi qualche membro della famiglia vi deve coprire.
2: In questa operazione di incentivazione del crimine da parte della delinquenza.
3: Esagerazione adesso, dai.
1: C'è sempre un filo di questa cosa.
2: Sappiate che in famiglia c'è qualcuno che vi copre le spalle.
3: C'è chi lo fa veramente dicendo delle cose assurde. Anche una nonna che sta per partorire.
4: Pittadini, in guardia.
3: Sono l'ispettrice capo Cogliandra.
4: Non si sfugge alla legge. A tutte le auto.
5: Signori, volete favorire il libretto di circolazione e la patente?
3: Sono l'ispettrice Cogliandra. Pollo, no, patente e libretto, favorisca.
4: Cittadini in guardia.
6: Ciao, sono Paolo da Bellarino ed opero uno scherzo a mia nonna con l'ispettrice Cogliandra.
3: Alla nonna.
7: Pronto?
6: Nonna, sono Paolo, ma dai una mano, nonna.
7: E che mano sta dando?
6: Mi fermava la polizia.
7: E perché sta fermata la
6: polizia? Perché ero col telefono in mano, io ci ho detto che la mia fidanzata è incinta che sta per partorire, capito? Quindi tu devi fare finta che sei la mia fidanzata e che sei incinta, nonna. Ti sto passando ora.
3: Pronto? Eccomi, allora sono l'ispettrice Cogliandra, con chi ho il piacere di parlare?
7: Io sono la nonna.
3: Ok, no. Mi può passare la fidanzata?
7: Senta, ma non abita qua con me.
3: Lo so, però mi ha detto che c'è la signora lì con lei, allora passiamo la signora, un attimo, mi passa? Ecco, è la fidanzata del signor Paolo, buongiorno cara.
8: Buongiorno.
3: Come va? Le doglie ogni quanto le ha?
7: Ogni attimo.
3: Adesso sta butti fuori l'aria, vai, si liberi.
7: Ci vuole poco.
3: Vada. Sia tranquilla, respiri. Quindi è al nono mese.
7: Sì, sospeso.
3: C'ha male?
8: Male.
3: Aia. Sta venendo adesso un'altra doglia? Non si preoccupi, signora. Sono una donna anch'io, respiri. Certo. Butti fuori. Sì, ma state aspettando che vi vengano a prendere? State aspettando Paolo, vero?
7: Sì, qualcuno.
3: Ok, sia tranquilla, respiri con me. Faccia l'urlo del giaguaro, che in genere quello aiuta tanto.
2: Questo è l'urlo del giaguaro.
3: Ok, anche il lupacchiotto dell'asilo. Tiri fuori proprio tutto, brava signora. Aspetti che le ripasso Paolo, così si rasserena un attimo. Signor Paolo,
6: ti stanno credendo, capito? Lo stai facendo benissimo, bravo, nonna. Va bene, nonna. Te la sto ripassando l'ultima volta, per favore, a me non ci fare capire niente.
3: Allora, signor Paolo, come va? Le è passata la doglia?
7: Stanno arrivando.
3: Chi sta arrivando?
7: Allora, a prendere.
3: Ha preparato tutto la valigetta? Cosa c'è nel corredo?
7: Ecco. Tutto.
3: Ci sta tutto. La camicia da notte, quella aperta davanti, mi raccomando, Bene, senta, allora stanno arrivando, ma stiamo arrivando anche noi di tutti i pazzi per RDS, perché sono l'ispettrice Cogliandra e tuo nipote ti ha fatto uno scherzo.
7: Bravo,
3: sei bravissimo, cioè la nonna farebbe qualsiasi cosa.

0: brava. Nonna, vuoi dire qualcosa a tuo nipote?
1: Oltre questo. Ma che c'ha vero, ma che c'ha vero?
2: Non la c'ha vero.
1: Ma così mi fai morire.
0: No, partorire.
2: Partorire. Ciao.
3: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

0: Queste Rossella, Ciccio e Bazze, ce ne
1: amici, è terminato anche il meglio della settimana. Abbiamo dato tutta la nostra professionalità, adesso ci possiamo riposare un attimo e torniamo.
0: Era tutta qua?
2: Era tutta qua. Ma domani è la festa della mamma, auguri a tutte le mamme.
1: Si fa l'anticipo.
2: Va bene,
1: lasciateci il numero,
2: allora
1: vi chiamiamo domani.
2: Domani torniamo
0: con le rose.

0: sotto a chi tocca. Da Expert c'è il sottocosto. Macchina da caffè in cialde Polticoffea in sottocosto a 99,90€. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 500 pezzi disponibili.
1: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno da Paola Gubbiotti, la cronaca in apertura. A Callino di Chioggia nel Veneziano un minivan precipita in un canale, 3 uomini hanno perso la vita, 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri, non si conoscono al momento le cause dell'incidente. Scattata la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia, a Mosca è iniziata la parata per ricordare la vittoria nella seconda guerra mondiale. Per la prima volta non sfilano carri armati e artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Parata che cade nel giorno della festa dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma il capo dello Stato Mattarella. E Donald Trump attende nelle prossime ore la risposta ufficiale da parte dell'Iran alla sua ultima proposta negoziale. Alla Farnesina, bilaterale tra il ministro degli esteri e il segretario di Stato americano Marco Rubio, tra Italia e Stati Uniti legame indissolubile, afferma Tajani, che ribadisce la posizione del governo sul conflitto nel Golfo.
3: Siamo favorevoli e sosteniamo tutte le iniziative che possano portare ad un cessate il fuoco permanente. Il segretario di Stato ha detto che loro aspettano la risposta iraniana, noi incoraggiamo il dialogo. Ho ribadito la disponibilità dell'Italia ad essere presente con la nostra marina militare una volta raggiunto il cessate il fuoco stabile per lo sminamento e la garanzia di libertà di navigazione.
2: E siamo allo sport, calcio, la terz'ultima di A si è aperta con la vittoria del Torino su Sassuolo 2-1, ultima giornata in B, il Frosinone torna nella massima serie, retrocedono Reggiana, Pescara e Spezia. Tennis, gli internazionali di Roma, Arnaldi, Musetti e Darderi al terzo turno, tra le donne avanti Cocciaretto, fuori Basiletti e Grant. Oggi in campo Sinner, Cobolli, Pellegrino, Bellucci e Paolini. Le previsioni con Termimeteor.
4: Ci attende un sabato all'insegna del sole su gran parte del nostro territorio, con tempo infatti in miglioramento, da segnalare solo un po' di residua variabilità sulla Sardegna. E con temperature inoltre in ripresa, clima infatti molto mite nelle ore centrali, con punte massime che localmente toccheranno o andranno anche oltre i 24-25 gradi. Vi anticipo che poi domenica sopraggiungerà una nuova perturbazione. Vi invitiamo dunque a restare aggiornati come sempre sull'app di Trevi Meteo.
2: Questa è RDS.
5: Ma buongiorno, buongiorno, ovunque vi siate nel mondo e provincia, buon sabato 9 maggio 2026, da questo istante fino a mezzogiorno, anche in questo weekend, a farvi compagnia ci siamo noi, quelli della mattina di RDS, lì sul canale 265 del digitale terrestre, dove potete ammirare una strepitosa Annuzza Pettinelli.
6: Un meraviglioso Sergio Topolone Frisci.
5: Uno straordinario Alessio Retanoli, il paguro in regia.
6: Stamattina mi è successo un dramma.
5: Che è successo?
6: Mi è successo un problema.
5: No.
6: Mi si è rotta un'unghia. Tu lo sai cosa vuol dire quando si rompe un'unghia per una donna?
5: Vogliamo bloccare l'universo, vogliamo fermare il tempo.
6: Sì, ferma tutto finché non l'ha giusto.
5: E allora stoppa tutto, non partiamo, basta.
7: All'inizio di ogni ora
8: i tuoi ricordi
7: e le tue emozioni
8: con il successo.

L'Italia prende quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: Cliff, tu mi piaci tanto.
1: Che ti piaccio tanto. Ma quando apri il frigorifero, oggi poi sabato, giornata in cui si va a fare la spesa, e devi controllare l'etichetta,
0: perché io sono molto attento.
1: Certo.
0: E perché proprio sulle etichette nasce una delle domande più frequenti: si possono mangiare i cibi scaduti? Quali sì? Quali no? E come orientarsi tra le diciture da consumarsi entro e da consumarsi preferibilmente?
1: Adesso vi spieghiamo tutto.
0: Allora, forse non abbiamo fatto caso alla differenza nelle indicazioni di scadenza: consumare preferibilmente entro e consumare entro. Allora, l'aggiunta preferibilmente non è un dettaglio indifferente. L'indicazione da consumarsi preferibilmente entro si riferisce alla data fino alla quale il prodotto mantiene integre le sue proprietà organolettiche ottimali.
1: Okay.
0: Quindi proprietà che sono fondamentali, importanti per soddisfare i nostri sensi, come il sapore, la consistenza, l'intensità cromatica.
1: Preferibilmente entro vuol dire che se mangi quella roba lì forse avrà perso un po' di sapore, ma non ti fa male.
0: Okay. No. Dopo questa data l'alimento potrebbe perdere parte di queste caratteristiche senza diventare pericoloso per la nostra salute.
1: Perfetto.
0: L'indicazione da consumarsi entro rappresenta invece un'informazione tassativa sulla data entro la quale il prodotto deve essere consumato. Dopo quella data si muore.
1: Ma che si muore?
0: No, ma soprattutto se si tratta di un fresco o contenente un buon
1: contenuto. Ma ti fa male!
0: Esatto, può rappresentare un rischio per la salute. Il rischio più comune è rappresentato dalle intossicazioni alimentari causate da batteri patogeni come salmonella, listeria ed altre. Il rischio che in questo alimento si producono tossine è particolarmente elevato per prodotti deperibili come carne, pesce, latticini e piatti pronti.
1: Non solo
0: è importante non consumare questi alimenti dopo la data di scadenza, è anche importante che vengano conservati alla giusta temperatura.
1: Se tu lasci il latte aperto fuori al frigorifero anche per poche ore, può essere sufficiente renderlo non utilizzabile.
0: Esatto.
1: Dice, ho dimenticato il latte fuori, buttalo, perché non lo puoi. Allora, vediamo che cosa può essere. Sì. Formaggio non oltre la scadenza, soprattutto se fresco, cioè se hai mangiato una mozzarella che ha 3 giorni dalla scadenza, il mal di pancia è assicurato. La pasta può essere mangiata se chiusa,
0: arrivano dalle famose farfalline della pasta,
1: anche 2 anni dopo la scadenza.
0: Pensate,
1: il miele praticamente non scade mai, quindi pensate un po'. L'olio non comporta problemi di sicurezza alimentare a meno che non diventi rancido, l'olio
0: va conservato al buio,
1: ma entro un anno. La scadenza dell'olio è importante.
0: Okay.
1: Non ti fa male, però gli effetti antiossidanti antinfiammatori dell'olio
0: finiscono.
1: Quindi entro l'anno di produzione. Succo di frutta entro qualche mese dalla scadenza. Biscotti secchi confezionati e non ancora aperti li potete mangiare anche il prossimo anno. Praticamente dal punto di vista della sicurezza anche dopo la scadenza possono essere consumati per diversi mesi.
0: Sì.
1: Quando c'è scritto preferibilmente, ricordate affettati mai oltre la scadenza, mai, perché il rischio di sviluppo di batteri pericolosi è enorme. Gli affettati assolutamente. Dicevo, aperto il prosciutto sembra buono,
0: no, sembra non esiste.

0: sembrano esiste. Yogurt qualche giorno tollerabile,
1: sì.
0: Il cioccolato diverse settimane dalla scadenza, può essere purché non, sì, presenti i segni di deterioramento, sì. E un altro cibo da non mangiare oltre la scadenza sono le uova.
1: Le uova, quindi, assolutamente non giocate con le uova, che è pericoloso.
0: Mamma mia, pericolosissimo.
1: Poi c'è solo invece un alimento, sì, con cui se magari vuoi parlare per ore, l'unico che ti ascolta, che ti puoi sfogare quanto vuoi.
0: E qual è?
1: Il latte a lunga conversazione.
0: Io l'ho ucciso.

0: Olivia Rodrigo su RDS, cantante amatissima in Italia, anche da noi, che insomma la programmiamo spesso. Vorrei ricordare a tutti che domani è la festa della mamma.
1: Oh, gioia!
0: Sì, io, mia figlia non se ne ricorda mai.
1: Non se ne ricorda mai.
0: Ma va, figlio.
1: No, io me ne ricordo, ci tengo a fare la stanza, ma anche perché poi insomma il premio è una parmigiana buonissima che tu conosci.
0: E lo vedi, sei un figlio interessato. Sì. Parleremo per le mamme e di musica.
2: Il meglio di RDS non finisce qui. Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
3: Ogni giorno trend, video e il dietro le quinte di RDS 100% grandi successi.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, confezione da 10 lattine da 33 centilitri di Coca-Cola normale e zero a 4,49€. Scopri di più su Conad.it.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
6: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto, le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Drawer da 10,4.

0: 4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. Meglio porta.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociero all'inclusive con Costa.
1: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi firmati Rovagnati, scontati del 50%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La Coop sei tu.
4: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
6: perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: È arrivato il momento tanto atteso, quello del regalone del sabato. Alzate volume, ci sono successi di fila, senza interruzioni, sequenza mixata.
13: Passione, ritmo, emozioni senza.

0: Lopez, questo era Waiting for Tonight. E dicevamo che domani è la festa della mamma, ok, fiori, un regalino, un pensierino, una telefonata e un messaggio con una canzone. Quali sono le canzoni più famose e più belle da dedicare a una mamma? Ci pensiamo Sergio e Dio.
1: Sui mezzi pubblici, sul divano,
2: mentre cucini o fai sport,
1: noi siamo sempre con te.

0: grandi successi.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali, come graffi, strappi, macchie e bruciature, sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
2: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
3: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
6: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te. È sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
8: Quando ami, ami perdutamente?
9: Sempre, sempre.
8: Ah, che bella questa canzone di Achille Lauro.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.
2: Io sono
0: Achille Lauro, Comuni Immortali.
3: E se fosse nostro questo maledetto posto, rubere il tramonto per metterti al posto.
0: Saif, Buona Domenica.
4: La notte e poi più niente, si spegne come le stelle, la mia chitarrina nenne.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: Amazing My Smith su RDS. Mamma, ti regalo una canzone, l'abbiamo scelta.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
1: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
4: La figura della mamma è uno dei temi più ricorrenti nella musica, sia italiana che internazionale. Esistono brani che spaziano dalla celebrazione pura e nostalgica al racconto di rapporti complessi e profondi. Ecco una selezione delle canzoni più famose, iconiche, dedicate alla mamma. Grandi classici italiani in Italia, il legame con la madre è un pilastro culturale,
0: sì,
4: e queste canzoni ne sono la prova.
0: Cantamela la prima, va Sergio.
4: Ma mamma santa, cos'è?
0: No, ma mamma.
4: Solo per te la tua canzone.
0: Esattamente, di chi era?
4: Beniamino Gigli e Claudio Villa, il classico dei classici, incisa nel 1940 e l'inno per eccellenza, con il celebre verso mamma solo per te, appunto, la mia canzone.
0: Vabbè.
4: Poi portami a ballare, portami a ballare.
0: Che bella.
4: Era un
0: Barbarossa.
4: Sanremo, Luca Barbarossa, che ci ha vinto un festival di Sanremo, quello del 1992, una ballata dolcissima in cui il figlio chiede alla madre di ritrovare la spensieratezza della giovinezza. Viva la mamma, affezionata
0: Bennato.
4: A quella
0: don
4: Edoardo Bennato, un po' rock allegro e solare che celebra la mamma degli anni 50, descritta con una figura forte, moderna ma rassicurante. E poi le mamme amano.
0: Ah, Toto Cotugno.
4: Grande Toto Cotugno. Un ritratto commovente del ruolo centrale della madre nella vita di ogni persona, capace di perdonare e accogliere sempre. E poi, amor mio.
0: Senti un po'.

0: che fosse una canzone d'amore.
1: Infatti, sebbene possa sembrare una canzone d'amore, molti la interpretano nel senso più ampio della dedizione e del legame indissolubile, spesso associato alla maternità. E questa è quella, appunto, la canzone d'amore di Mina.
2: Ma pensa te, quante ne sai, Sergio? Ma quante ne sai? Anche i cantautori e rapper più recenti hanno dedicato qualcosa alla mamma. Sfera Ebbasta, uno dice, figurati se... No, Ricchi per sempre, dedicata a riscatto sociale, al voler rendere orgoglioso alla madre. J-Ax ha scritto una canzone bellissima, Tutto tua madre, un brano emozionante sul desiderio soffertissimo di diventare genitori. Gianna Nannini ogni tanto dedicata alla figlia, Coez, Io mamma, poi Ciao mamma di Jovanotti, Padre e madre di Cesare Cremonini, e all'estero Justin Bieber, Turn to You, o The Best Day di Taylor Swift. Ma c'è una canzone che è dedicata alla mamma? Eccola. Mama, just kill me. No, non è dedicata alla mamma. Per una vita abbiamo pensato che fosse un richiamo alla madre, in realtà non è, ma perché l'incipit è questo: Mama just kill a man, mamma poi ha ucciso un uomo. Non è così, in realtà Mamma è una confessione drammatica all'interno di una narrazione teatrale, più che una dedica d'amore tradizionale. Quindi è un modo di dire mamma, capito? Come noi diciamo in italiano mamma mia,
1: mamma mia,
2: mamma, esatto, mia, esatto. Ma mamma non c'entra, quindi non dedicate domani festa della mamma a questa canzone, perché non è per lei. RDS Music for You. Music.

0: Siamo arrivati alla fine della prima ora.
1: Ma non siamo a scuola con questa prima ora.
0: Se ti affacci, c'è quello delle panelle. Guarda,
1: non
0: che sta vedendo se l'olio è caldo.
1: Sergio,
0: con i cazzilli e le melanzane fritte.
1: No, io sempre l'unghia rotta. Poi oggi è giornata più
0: lunghia rotta.
1: Tu non sai cosa vuol dire finché non sistemo questo problema.
0: Aiutatemi.
1: Va bene, adesso magari me lo faccio aggiustare a Daniele da Semmel. Hai visto male? Sì, aiutatelo.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: tra poco la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, convieni a te, convieni a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: È tempo di informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiornano i nostri amici della redazione. Eccoli.
4: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Scattata la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia, Mosca terminata la parata per ricordare la vittoria nella seconda guerra mondiale. Per la prima volta non sfilano carri armati e artiglieria pesante per motivi di sicurezza. Vladimir Putin non ha dubbi sull'esito della guerra in Ucraina, la vittoria sarà nostra, dice il presidente russo. Parata che cade nel giorno della festa dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma il capo dello Stato. Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori in via Caetani, dove fu ritrovato il corpo di Aldo Moro 48 anni fa. Al Senato sono iniziate le celebrazioni per il giorno della memoria delle vittime del terrorismo. Pace e giustizia sociale al centro dell'omelia di Papa Leone a Napoli per il suo primo anno di pontificato.
5: La pace parte dal cuore dell'uomo, attraverso le relazioni, si radica nei quartieri e nelle periferie e si allarga fino ad abbracciare la città intera e il mondo. Qui la pace si costruisce promuovendo una cultura alternativa alla violenza attraverso gesti quotidiani e scelte pratiche di giustizia.
4: La cronaca a Chioggia, nel veneziano, un minivan precipita in un canale, 3 uomini hanno perso la vita, 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo prima dell'arrivo dei soccorsi. Non si conosce ancora la dinamica dell'incidente. Lo shock energetico causato dalla crisi nel Golfo costa alle famiglie e alle imprese italiane 29 miliardi di euro per luce, gas e carburanti. I rincari maggiori in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Numeri della CGA di Mestre. Questa è RDS.
3: Siete con noi, quelli della mattina del sabato di RDS, ancora una retta da passare insieme anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli,
6: con Sergio Topolone Friscia,
3: con il paguro Alessio Nettaroli in regia.
6: Ma quanto siete belli,
3: belli
6: i nostri ascoltatori, sempre presenti
3: i
6: questo sabato.
3: I più belli
6: mattina
3: ce l'abbiamo noi.
6: Sì, perché gli ascoltatori di altre radio sono un po' più tristi.
3: Il più bello di voi si giucca.
6: Ma parli degli altri ascoltatori, certo. Ma quali sono gli altri ascoltatori? No, no, sono tutti con noi, dai.
3: Non esistono altri ascoltatori.
6: Lasciamo stare, poi tra l'altro li conosceremo tutti da vicino perché sta per arrivare l'RDS Summer Festival.
3: Dai che ripartiamo, tenetevi forte, allacciate le cinture.
1: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con il successo.

0: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.
1: E poi dico che tu sei introvabile.
2: Brash, Brash, introvabile, introvabile.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee,

0: il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Bastardi, Tiziano Ferro e Giorgia insieme. Bello il sabato che abbiamo un ospite che a me piace tanto. A Sergio un po' meno perché non ho capito. Perché non ti piace questo ragazzo?
1: Chi?
0: Non smetti di dire chi, lo sai chi? È Daniele da sembrare, ma perché cioè, lo tratti
1: ma
0: così?
1: Non è vero, ma assolutamente, cioè, è graditissimo.
0: Sei bugiardo, sei un Giuda, falso come la moneta da 3 euro. Arriva, state con noi.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a 3 zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere.
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Tech scaduta, speed bloccato, firma sparita. Il mio software non va bene. Ma perché succedono tutte a me?
9: Perché non vai da Buffetti. Trovi tutte le soluzioni e i software per la tua attività in oltre 700 punti vendita.
8: Allora corro subito.
9: Vieni da Buffetti. Firme, tech, speed, software. Pensiamo a tutto noi. Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
10: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica, sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro, dettagli ed esclusioni, negozi online.
11: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà, ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali come graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
14: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
15: A maggio.
14: Are you ready?
15: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
14: See you in cinemas.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
17: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Alla COP grandi sconti su tante grandi marche, come gli ammorbidenti e profumatori Lenor scontati del 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla COP conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio. La COP sei tu.
0: Io sono pazza di lui, lo sto macinando l'album, il vinile, lo sto rigando tutto per sentirlo e risentirlo.
1: Lo so, come fai a resistere a Bruno Mars?

0: nostro.
1: È arrivato il momento di accogliere con un grande applauso e tutta la stima infinita che merita il nostro esperto Alarico Svensson Mathers.
0: Alarico? Adesso si chiama Alarico? Scusa Daniele, ma da quando è che ti chiami Alarico tu?
2: Ma così, il sabato mi piace cambiare nome.
0: Ah, va bene.
2: Ma è una mia richiesta specifica.
0: Ah, perfetto.
3: Vedi che lui?
0: Danielone, Danzenberg, buongiorno, sì, benvenuto e buon sabato.
2: Buongiorno a voi, grazie mille.
1: Cosa hai preparato di questo sabato qualunque? Questo sabato
0: italiano?
2: Questa mattina parliamo di una novità di Google che potrebbe cambiare il modo in cui ci informiamo ogni giorno. Perché? Da qualche ora in Italia è arrivata una funzione chiamata fonti preferite, che in pratica permette di dire a Google: ehi, questi sono i siti di cui mi fido di più, fammi vedere prima loro. Ed è interessante perché fino ad oggi l'algoritmo decideva quasi tutto lui, adesso invece possiamo personalizzare la nostra informazione.
0: Scusa se ti interrompo subito, perché tu sai, sono quella delle domande, ma scusami, tutti i siti sponsorizzati che Google fino adesso ci proponeva come primi della lista?
2: Allora, riguarda le notizie, non i risultati di Google. Quindi sì.
0: Mi sembrava strano.
2: Vi faccio comunque un esempio pratico. Mettiamo che ogni mattina cercate notizie sulla tecnologia, sul calcio, sulla politica. Se c'è un sito che leggiamo sempre, nostro di riferimento, possiamo aggiungerlo tra queste fonti preferite e Google inizierà a mostrarcelo più spesso nella sezione notizie principali. Quindi è un po' come creare una sorta di telegiornale personale, più che i risultati, come giustamente mi chiedevi, Anna.
1: Ma se tu già sai cosa ti interessa, di quello di cui ti fidi, perché non vai direttamente su quel sito invece di passare da Google? Cioè, non capisco.
0: Perché Google ti fa una panoramica.
2: Panoramica. Esattamente, perché magari non segui solo un sito, ma ne segui diversi, hai un menu a tua scelta tra quello che ti piace guardare. C'è un però, ci sono due però.
1: Più di uno, guarda.
2: Due. Ci fermiamo a due. Google dice che non spariranno comunque gli altri siti, continueranno a comparire, ma le nostre fonti avranno la priorità assoluta. E l'altra cosa invece è un po' un risvolto negativo, perché c'è il problema di finire dentro una specie di bolla, ovvero leggendo sempre solo le stesse opinioni, quindi quelle che interessano a noi, difficilmente si può poi magari soprattutto nelle notizie politiche magari leggere una controparte negativa.
1: Ma
2: rispetto a quelle che
1: siamo.
2: Esiste
1: da sempre, non c'era bisogno di Google questa cosa. Ognuno si fa le sue opinioni.
0: Secondo te, ecco, per esempio parliamo di Gemini, che è una diramazione, chiamiamola così, un'entità di Google e tutto, anche quello potrebbe essere personalizzabile, cioè tu chiedi all'intelligenza artificiale di cercare notizie quando chiedi dei sunti solo sulle fonti che vuoi tu, chissà.
2: Guarda, il futuro è proprio quello. Google Gemini, in generale tutte le intelligenze artificiali si stanno proiettando in un mondo dove diventeranno personali per ognuno di noi, quindi ogni assistente sarà effettivamente diverso da quello degli altri, non sarà più un assistente come Google Home che a casa si attiva e parla uguale a tutti, ma diventerà un'esperienza personalizzata per ogni utente in base a quello che ci piace.
0: Anche se Alexa è stata recentemente integrata con l'intelligenza artificiale, io ci chiacchiero come se fosse un'amica. Non è sveglissima,
2: degli tempo, è nata da poco.
0: Migliorerà, diciamo così.
1: Lo dicevamo anche di Daniele, ma purtroppo non è successo.
0: Smettila!
1: Daniele, grazie di essere stato
2: grazie a voi, grazie
0: un bacio a te Daniele da Sembeto.
2: Ciao ragazzi.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
4: New music.
5: Novità RDS. Gaia, Bossa Nostra.

0: Ma che pezzo! I Communards, Don't Leave Me This Way!
1: Bellissimo.
0: Un tesoro di pezzo.
1: 100% grandi successi.
0: Un tesoro, yes. Perché dico un tesoro? Perché di tesoro, il mio tesoro! Il signore Ianelli.
1: Non lo ricordo. Io conosco il signore degli Anelletti.
0: Certo, c'ha l'anello che si merita.
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
3: Un uomo in fuga dalla polizia si è nascosto dentro un bidone della spazzatura. Un netturbino lo ha scoperto mentre svuotava il contenitore e lo ha segnalato subito agli agenti.
0: Davvero? Qual è la bella notizia?
3: Che era nel cassonetto giusto e quindi ha avuto anche l'aggravante del riciclaggio.
2: Dalle 7 alle 10 every morning. L'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl vale davvero.
6: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché

0: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
1: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
0: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
2: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto.
6: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì.
6: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra, 256 giga, in sottocosto a 899,90 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 800 pezzi disponibili.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia.
11: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
12: L'ossessione Samurai J, che sta vivendo un momento pazzesco e ancora primissimo nelle piattaforme.

Blinding Lights, The Weeknd su RDS. Ma quanto da bambini, ma anche da grandi, ci siamo fatti affascinare da questo. Pirati, a mai dalle vele, terra in lontananza, l'isola del tesoro. C'è quest'isola in Cile, il bottino pare che sia 1000 barili d'oro, argento e preziosi provenienti da Veracruz in Messico, che sarebbe stato nascosto nel 700 da un capitano spagnolo. L'arcipelago è quello Juan Ferdinandez, intitolato al naufrago che vivesse in solitudine per 4 anni, ispirando Daniel Defoe della famosa Isola del Tesoro di Robinson.

0: concluso. Quindi esiste quest'isola, finalmente le autorità cilene hanno dato il permesso a questo miliardario di cercare questo tesoro, che comunque per il 50% rimarrebbe in Cile, il 50% se lo prende lui. Ma ci siamo chiesti con Sergio, ma esistono tesori anche in Italia?
1: E come no, e come, ce ne sono tanti, ecco i tesori più celebri ricercati nel bel paese. Allora, primo il tesoro di Alarico a Cosenza, è forse il tesoro più leggendario in Italia.
0: Sì?
1: Si dice che nel 410 d.C. il re dei Visigoti Alarico, dopo il sacco di Roma, morì a Cosenza. Secondo la leggenda fu sepolto nel letto del fiume Busento insieme al suo immenso bottino, che includerebbe parte del tesoro del Tempio di Gerusalemme come la menorah d'oro. Stato delle ricerche nel corso dei secoli, appunto, moltissimi hanno cercato di deviare il fiume per trovare la tomba. Recentemente sono state utilizzate scansioni satellitari e droni, ma il re e il suo oro restano introvabili.
0: Ah, che cosa? Ma come, meno male, invece potrebbero essere...
1: Lasciatelo tranquillo. Cioè,
0: ma che c'entra il re? Il tesoro potrebbe essere riesumato, trovato e messo alla vista di tutti in un museo, no?
1: A Novara c'è il cavallo d'oro di Leonardo. La leggenda novarese narra che all'interno del castello di Novara si è nascosta una statua di cavallo in oro massiccio a grandezza naturale, realizzata da Leonardo da Vinci.
0: Ma capito, non è un cavallo, dove lo nascondi? Cavallo d'oro a grandezza naturale.
1: Esatto, comunque è stato messo lì, a quanto pare, nel periodo milanese di Leonardo, per i francesi o per gli Sforza, non si sa bene. Si dice sia nascosta in gallerie sotterranee murate che collegherebbero il castello ad altre parti della città. Finora nessun varco segreto ha rivelato appunto questo cavallo d'oro, quindi non si sa.
0: Ma forse è una leggenda. Ma in Sicilia c'è niente?
1: Come no? La Giovatura.
0: E dov'è?
1: Un termine trovatura indica un tesoro incantato, spesso protetto da incantesimi o mostri. E tra i siti più citati ci sono la Grotta dei Dinari a Palermo e il Monte Scuderi a Messina, dove si dice siano nascoste enormi quantità di monete d'oro lasciate da antichi dominatori.
0: E che non le hanno mai trovate? Tu le hai mai cercate?
1: Non le trovavo.
0: Però vorrei ricordare, se doveste trovare un tesoro, adesso abbiamo citato quelli più famosi in Italia, introvabili, e che da secoli e secoli stanno cercando di trovare, che secondo il codice dei beni culturali qualsiasi oggetto di interesse archeologico o storico trovato nel sottosuolo e sui fondali, quindi anche a mare, appartiene allo Stato. Al ritrovatore spetta solitamente un premio fino al 25% del valore, e che l'appropriazione indebita è un reato penale. Quindi quello che sottoterra o sottomare trovate non è vostro, però qualcosa vi daranno, mica male se trovate, com'è che si chiama questo tesoro?
1: Trovature.
0: È trovature.

0: Sergio, abbiamo finito.
1: Abbiamo finito, siamo arrivati alla fine di questo appuntamento del sabato, passata una domenica straordinaria.
0: Sì.
1: Amici, siate felici, ringraziamo il paguro, Alessio Taroli, che ci ha supportato, ma soprattutto sopportato.
0: Ciao paguretto, grazie.
1: Grazie Pettinelli.
0: Grazie Friscia, noi torniamo lunedì. Baci a tutti.
1: Ciao.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Ci spostiamo subito in redazione RDS, tutto è pronto per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Li sentiamo insieme.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. È la giornata dell'Europa, esempio di pace e benessere, afferma il capo dello Stato. L'aggressione russa ai danni dell'Ucraina chiama ad una risposta unitaria a tutela del diritto internazionale e dei principi di libertà e sovranità, sottolinea il capo dello Stato. E a Mosca è terminata la parata per ricordare la vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Vladimir Putin non ha dubbi sull'esito della guerra. La vittoria sarà nostra, dice il capo del Cremlino. In vigore la tregua di 3 giorni tra Ucraina e Russia. E Donald Trump attende nelle prossime ore la risposta ufficiale da parte dell'Iran alla sua ultima proposta negoziale. C'è l'ultimo sondaggio Eurobarometro, l'opinione dei cittadini europei sui grandi temi, dall'Ucraina al rapporto con le grandi potenze. Otto Lanzavecchia, ADN Kronos.
4: Sul versante ucraino il 55% sostiene la risposta dell'UE, ma il 76% concorda sul fatto che debba continuare a sostenere l'Ucraina fino al raggiungimento di una pace giusta e duratura. Dall'Eurobarometro emerge anche un netto peggioramento dell'opinione pubblica verso gli Stati Uniti, con il 74% degli europei che ne ha una negativa contro il 24% per cui è positiva. Sulla Cina il 61% è negativo e il 33% positivo. La Russia vede l'83% contro e il 14% a favore. Il sostegno all'euro rimane al 74% in UE, livello più alto della sua introduzione, dato che sale all'82% nell'eurozona, anche se solamente il 44% degli intervistati ritiene che l'economia dell'UE sia in buono stato.
3: MotoGP, Gran Premio di Francia, pole position di Pecco Bagnaia davanti a Marc Marquez e a Bezzecchi. Alle 15 la gara sprint. Calcio, terz'ultima di Serie A oggi, 3 gare. Alle 15 Cagliari Udinese, alle 18 Lazio Inter e stasera Lecce Juventus. Tennis internazionali d'Italia, oggi in campo Bellucci, Cobolli, Pellegrino e Paolini. Stasera debutta Sinner contro l'austriaco Hofner. Questa è RDS.
5: Let's go, Pepi Loregian!
2: Buongiorno, buon sabato!
5: Buon sabato a tutti! Sabato 9 maggio! Ridendo e scherzando, siamo già al 9 maggio. Per
2: Reading and scherzing, come dicevano i miei amici.
5: Chi sono?
2: Ho degli amici che dicevano reading and scherzing.
5: Petra, amici nel mondo della musica. Così, tutti stranieri, ha intervistati tutti. Gli altri lo sappiamo, non intervista mai il protagonista. Non si fa trovare, il leader del gruppo non si fa mai trovare. Allora, Petra, fra poco ci facciamo questo sabato insieme.
2: Sì.
5: Abbiamo anche un gioco per regalare i nostri gadget.
2: Certo.
5: Quindi programma ricco.
2: No, non dirlo.
5: Mi ci ficco.
2: Dai, l'hai detto.
5: Oh, e si dice così? Cosa c'è sbagliato?
2: No, va bene.
5: Ho sbagliato?
2: No, è ok.
1: E le tue emozioni?

0: È inutile che vi diciamo che questo era Nico Santos, perché lo sapete già, giusto?
1: Sì, beh, però è giusto anche dirlo, dire anche che siamo i peggio di RDS del sabato, vi teniamo allora, compagnia in questo weekend.
0: No, allora, alcuni ascoltatori ho notato che a volte ci scrivono al nostro WhatsApp e ci dicono: ma perché ogni volta che tornate a parlare dite sempre il vostro nome, il vostro cognome e che radio siete?
1: È importante.
0: Signora, siamo ridondanti, ma è l'ABC della radio.
1: Certo.
0: È l'ABC della radio. Voi che state lì sintonizzati all'inizio e alla fine lo sapete, ma chi si mette all'ascolto in quel momento magari
1: non lo sa,
0: vuole sapere cosa evitare,
1: certo.
0: E in particolare questi due soggetti.
1: Noi.
0: E quindi lo diciamo sempre, eh? Va bene. Non vi arrabbiate,
1: no,
0: non vi arrabbiate,
1: no,
0: ecco.
1: Assolutamente.
0: Allora, Petra.
1: Allora, andiamo a New York, dove quello che poteva sembrare il futuro è già realtà.
0: Cioè?
1: Perché, vi ricordate, tempo fa, ne abbiamo parlato anche io e te qui su RDS, si stava ipotizzando l'idea di avere in alcune città particolarmente congestionate dal traffico degli aerotaxi, cioè una sorta di elicottero decollo verticale che si destreggiasse bene, possibilmente anche tra grandi palazzi, grattacieli, eccetera. E quale città meglio di New York? Pronta a testarli.
0: Ne parlavamo su Roma, che dicevo magari ci fosse.
1: Adesso...
0: solo che saranno i buchi d'aria a Roma, perché per rimanere un po' abituati.
1: Ah certo, per avere i buchi a terra.
0: Noi facciamo il tagadà quando andiamo in giro.
1: Adesso tutto questo è realtà e c'è un programma che la Federal Aviation Administration americana ha messo, diciamo, a punto, e c'è un primo velivolo elettrico a decollo verticale che è già partito ed è già atterrato in uno degli eliporti della città. Quindi stanno facendo dei test, perché hanno ancora bisogno di qualche autorizzazione per poi rendere questo servizio effettivamente disponibile.
0: Insegua quel gabbiano.
1: No.
0: Te lo immagini?
1: Chi è che inseguiva il gabbiano? Non era la corsa più pazza del mondo?
0: Non
1: che
0: lo
1: inseguivano...
0: so.
1: No, era un piccione quello.
0: Un piccione.
1: È vero.
0: Quindi adesso ci saranno le code davanti agli ascensori per prendere i taxi.
1: Può essere perché partiranno
0: per
1: evidentemente
0: dall'ultimo piano.
1: Dall'ultimo piano, cioè un po' di coda ve la dovete fare comunque, a prescindere. Che sia per strada, che sia per andare a prendere il veicolo che parte
0: grande affollamento sulle terrazze condominiali di tutta Italia, se li mettono da noi.
1: Tu dici, ci stanno?
0: Se li mettono da noi.
1: Beh, deve avere una terrazza grande per metterci.
0: Oh, ma pensa a te dove siamo arrivati, agli aerotaxi.
1: Agli aerotaxi, ragazzi, siamo arrivati a questo.
0: Ma l'attaccheranno il tassametro quando...
1: Beh, oppure... sicuramente sì, se sono dei taxi il tassametro lo attacca. Non so se accetteranno le carte di credito.
0: Saranno quegli abusivi anche lì. Anche lì ci saranno gli abusivi.
1: Ci saranno anche gli abusivi, quelli che vanno ancora a carbone. Con un'elica sola.
0: Vabbè, adesso si offenderà qualcuno.
1: Ma
0: vabbè,
1: no,
0: che dobbiamo fare?
1: Gli
0: abusivi si offendono. Io sono abusivo, lo so, si offendono un po'.
1: In quanto abusivi ci sta anche che si offendano.
0: È giusto così.

0: music. New hit music.
1: Nuove tendenze.
2: Artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Ehi, pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche. E una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter. Bring your love. Bossa Nostra.
4: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
1: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RD.

0: La Serena Brangal su RDS al suo paese. Noi siamo ognuno al nostro paese, certo. Perché Petra è a Milano, io sono già tornato a Roma dalla settimana in Veneto,
1: sì.
0: Ridendo e scherzando, mi sono già sparato 4 date del tour. Adesso la prossima settimana, da lunedì sono già a Milano, tutta la settimana a Milano.
1: È una minaccia, Vernia.
0: Saremo insieme, Petra.
1: Sì, no,
0: io
1: no,
0: e quindi... te a così sarà sempre sì.
1: È una minaccia. Okay.
0: Sì, sì, sì. E quindi tutte le date le facciamo su. E no, nel frattempo ci sono arrivati i vocali, sì. Veramente molti. Perché abbiamo detto, abbiamo scherzato sugli aerotaxi,
1: certo.
0: No? Detto, se arrivano in Italia sicuro ci saranno gli abusivi. E poi abbiamo detto, adesso si offenderanno gli abusivi.
1: Sì.
0: Invece, guarda, è arrivato.
2: Amici, tranquilli, io sono abusivo, ma non mi sono mica offeso.
1: Bravo, per fortuna, per
0: bravo,
1: fortuna.
0: Così si fa, vedi?

0: Nas X su RDS, That's What I Want, insieme ai Peggio, Petra e Giovanni Vernia con
1: allora,
0: voi.
1: Allora Petra, adesso in programma abbiamo la sequenza mixata.
0: Sì, quattro in fila per gli ascoltatori.
1: E
0: poi
1: state lì perché guarda, c'è una sorpresa in mezzo alla vedrete, in mezzo alla sequenza mixata c'è una sorpresa.
0: È una sequenza con sorpresa.
1: Esattamente. Dopodiché abbiamo abbiamo qua Shakira oggi nei nostri studi.
0: È passato a trovarci, certo,
1: per parlarci di questo nuovo progetto. Pezzo dei,
0: sì?
1: Non vi anticipiamo nulla, quindi
0: beh, hai già
1: con
0: detto
1: noi.
0: Quasi tutto, non ti preoccupare.
1: Shakira, vuoi già salutare i nostri ascoltatori? Ma niente, no, è un po' timida. E poi abbiamo il gioco, insomma, il programma
0: Ricco,
1: non vuoi che lo dica?
0: Non devi essere ridondante, già l'ho detto prima, che ti ci ficchi. L'hanno
1: capito. Programma opulento.
0: Un polento.
1: Opulento, non polenta. Fra poco.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. No, potevano essere tante cose. Pensavo che stessi.
6: Che avessi in mano. Ma sei proprio uno scionchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Con Campioni del risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio detersivo lavatrice liquido Dash da 40 lavaggi a 6,90€. Scopri di più su Conad.it. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
8: Wow!
7: In viaggio fanno amicizia con tutti.
8: Piacere.
7: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow. Un po' alla Giovanni Muciaccia.
10: Bravo Carlo, fa vedere.
11: Carlo, ma è tutto perfetto.
9: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
12: Il tuo gatto lo sa che appena uscirai di casa si farà le unghie sul tuo nuovo poltrone sofà. Ma quello che non sa è che la riparazione dei danni accidentali come graffi, strappi, macchie e bruciature sul tuo nuovo poltrone sofà è gratis per 5 anni.
13: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
12: Verificare condizioni in negozio.
14: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti 2 gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
15: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
16: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Seresto, allaccia la libertà!
17: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
18: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: Collega.
0: È arrivata la nostra sequenza, 4 in fila, dov'è la sorpresa?
1: E adesso la vedrete, ascoltate, insomma, state lì e vedrete.
0: Guarda, c'è Sabrina Carpenter.

0: ascoltata qui su RDS insieme, sì, ai Peggio, era questo capolavoro di Samuele Bersani.
1: Però lo dici sempre.
0: Sei anche tu degli U2 e te lo lascio fare, quindi va benissimo.
1: Ed è così che si fa. Pietro Loregian, Giovanni Verni, il Peggio di RDS, la ridondanza è perché lo diciamo sempre, eccetera, eccetera. Fra poco però parliamo di Shakira, che è qui con noi nei nostri studi. Ciao Shakira.
0: Hello.
1: No, non sei tu, tu sei Shakira, non Shakira.
0: Io sono Shakira.
1: Cosa vuol dire Shakira?
0: Lascia
1: poi
0: stare, stai attento a quello che dici.
1: Sai che non so cosa, cioè, è un insulto che non so bene cosa. Vado a cercare e poi vediamo.
0: Bravo.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una con Party RDS. Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'una
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro, 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica,
9: un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
8: Supradin ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
12: Devi fare il piano, Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
13: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
14: e di vincere.

0: questi incoscienti, incoscienti giovani che stanno sempre in coscienza.
1: Stanno sempre in incoscienza.
0: Incoscienza.
1: Sai che non ti sto capendo, c'ho un momento di ma defaianza. Forse,
0: ma manco io sto capendo.
1: Ah, perfetto.
0: Che fa fare? Ma sai cosa ti dico? Me ne frego.
1: Benissimo.
0: Sì, sì, me ne frego. Petra,
1: Giovanni,
0: dai, la finiamo di fare gli scemi?
1: Secondo me sì.
0: Parlo per me, perché tu sei una persona seria.
1: Grazie.
0: Sei una persona seria, quindi sei la parte seria della coppia.
1: Sì.
0: La coppia di fatto.
1: Coppia
0: allora,
1: di fatto.
0: Petra, cosa, io sto perdendo tempo perché non ho bene chiaro cosa dobbiamo raccontare. Cosa avevi previsto qua per il menù di
1: volevo
0: oggi?
1: Volevo parlare di Shakira.
0: Bene, parliamo di Shakira, prego.
2: LBS Music, sì. For you.
3: Music for you.
2: Music for you.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te. Dove c'è musica?
0: Sono spiacente di darvi questo annuncio. Era qua negli nostri studi Shakira.
1: Se n'è andata?
0: Si è stufata.
1: Come si è stufata?
0: Si è stufata e è andata via.
1: Ma no.
0: Ha detto
1: ma
0: parlatene voi senza di me.
1: Ma
0: andate a Waka Waka, ha detto.
1: Andate a Waka Waka,
0: waka
1: che
0: waka,
1: non
0: waka,
1: è una parolaccia.
0: Ha detto proprio così, non so, penso sia un insulto.
1: Io oggi credo proprio... di sia un po' come Sciacquina, secondo me.
0: Ecco perché. Allora
1: perché
0: lo rivolgiamo... No. Perché ci ha lasciato così?
1: Perché parliamo di Shakira? Perché Shakira ha condiviso sui social un'anteprima di una nuova canzone ufficiale di questi mondiali 2026. Che lo so che ce li vogliamo un po' dimenticare, ma di fatto ci sono.
0: No, ce li siamo già dimenticati,
1: sì,
0: non
1: no,
0: ci andiamo.
1: Vogliamo far di tutto proprio per non ricordarli in alcun modo.
0: E allora, come si chiama la canzone?
1: Il pezzo
0: intanto
1: si chiama...
0: ascoltiamola, vai, ascoltiamo.
1: Okay.
0: Sì.

0: Dai, dai,
1: dai, dai, si
0: chiama
1: così. Dai, dai, poi l'ha fatto una versione anche dedicata all'Italia.
0: Che?
1: Mai. Mai, mai.
0: Il pezzo fatto insieme al cantante nigeriano Burna Boy. Ed è la seconda volta, perché lei fece Waka Waka per i mondiali in Sudafrica e adesso questa Dai Dai per i mondiali 2026. Il video è stato girato, pensate, al Maracanã di Rio de Janeiro.
1: C'era, ha dovuto combattere anche contro l'amministrazione americana,
0: Shakira,
1: nella persona di Trump, sì, perché continuava a mettere la Z fra la A e la I.
0: E quindi invece che Dai Dai
1: però lei a un certo punto ha vinto lei,
0: sì,
1: ha vinto lei. Il bianchetto risolve tutto.
0: Sbiancato. RDS Music for You.

0: ottimo disco di oggi per quanto riguarda perlomeno questa prima ora.
1: Ci siamo, no, devo dire, divertiti.
0: Tieniti pronto, tieniti pronto, ne abbiamo ancora due da fare.
1: Ah, quindi niente, il divertimento finisce.
0: No,
1: la signora di S che interviene.
2: Mi dissocio.
1: Si dissocia, va bene. Quindi però lo facciamo adesso il gioco.
0: Certo che lo facciamo. Scherzi, lo step tandem che ti aspetta, Verde. Non è che perché adesso vai in
2: che
0: giro.
2: Spa.
0: Signora, sei stanco perché magari ti dai a quel pubblico lì, poi dopo arrivi e dici non voglio fare lo step tanda. Lo fai nonostante tutto.
1: Sono
0: cioè, per sbrilluci cose edition anche dello step tanda.
1: Mi sembri bella carica e sono qua per dire soltanto sì, guai a contraddirla quando fa così.
3: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza

0: tra poco, la tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
3: Andiamo subito in redazione RDS, pronti ad aggiornarci su quelli che sono i fatti principali. Andiamo a scoprire che cosa è successo in queste ultime ore.
4: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Antivirus attivati in Italia, controlli su 4 turisti passati da Roma. Erano sull'aereo con la donna poi morta in Sudafrica. Il ministero assicura il rischio di contagio è molto basso, attivate le verifiche in 4 regioni di rischio contenuto, ma allerta globale alta, parla l'OMS, attesa domani mattina intanto a Tenerife la nave da crociera colpita da un focolaio. Minivan finisce dentro un canale nel veneziano, 3 le vittime, a bordo del mezzo erano in 9, tutti braccianti stranieri, gli altri 6 sono riusciti ad uscire mettendosi in salvo. Un operaio di 23 anni invece ha perso la vita a Paola in Calabria, schiacciato da una colonna di cemento, stava allestendo una struttura balneare. Interessi nazionali, il concetto ribadito dal Presidente del Consiglio dopo l'incontro di Palazzo Chigi con il segretario di Stato americano Marco Rubio. Così Giorgia Meloni.
5: Abbiamo ovviamente parlato di Ucraina, abbiamo parlato di Cina, prossima visita del presidente americano, quindi insomma sicuramente proficuo, sicuramente franco tra due nazioni. Entrambi comprendiamo quanto sia importante il rapporto transatlantico, ma entrambi allo stesso modo comprendiamo quanto sia necessario per ciascuno difendere i propri interessi nazionali.
4: La crisi Iran-Stati Uniti, Trump attende la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo. Intesa o colpiremo, avverte il tycoon. Stop a richieste irragionevoli, la replica iraniana. A Mosca terminata la parata per ricordare la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Sul conflitto con l'Ucraina, Putin sicuro di una sconfitta di Kiev. Intanto in vigore la tregua di 3 giorni. L'aggressione di Mosca agli ucraini richiede una risposta unitaria a tutela dei principi di libertà e sovranità. Le parole del capo dello Stato Mattarella in occasione della giornata dell'Europa per il Presidente della Repubblica, oggi anche la cerimonia in Senato per le vittime del terrorismo. Lo sport, la MotoGP in Francia, Paul Di Bagnaia davanti a Marc Marquez e Bezzecchi, alle 15 la sprint race. Il tennis, a Roma al via la sfida tra Jasmine Paolini e la belga Mertens, a seguire Mattia Bellucci contro l'argentino Echeverri, poi Cobolli Atman, tardo pomeriggio Pellegrino Fis, quindi Sinner contro l'austriaco Hofner. Calcio, terz'ultima di agli anticipi al via alle 15 con Cagliari Udinese, alle 18 Lazio-Inter, stasera Lecce-Juventus. Dopo il brutto pari casalingo con il Verona, il tecnico bianconero Spalletti chiede ai suoi una reazione.
6: Vogliamo riproporre qualcosa che sia una prestazione, vogliamo riproporre delle cose che sono state fatte bene. Lo sbaglio sarebbe vederci la sfortuna invece che dell'indicazione su cosa dobbiamo andare a migliorare. Quello è un errore che noi non dobbiamo fare.
4: Il ciclismo con il Giro d'Italia ancora in Bulgaria, in corso la seconda tappa, 221 chilometri con una serie di salite nella seconda metà del percorso. In maglia rosa il francese Magnet. Questa è RDS.
3: Eccoti Giovanni Vernia, Petra Loreggiani insieme a Linda Gravele in regia, tutte pronte per questo bel weekend insieme ai peggio.
7: Allora, in questa ora abbiamo, signore e signori, abbiamo cucinato per voi lo Step Tanda, che è un gioco fortemente voluto da Petra Loreggiani.
3: Certo.
7: Un gioco in cui si vince una RDS piena di gadget di RDS. Quindi cappellini, magliette, sì, portachiavi, sì, l'accetto, tutte cose.
3: Tutto.
7: E poi abbiamo sorprese, perché potrebbe anche essere che voi ci mandate una bella battuta e i gadget arrivano così a gratis.
3: Ricchi premi e cotillon.
7: Vero? Lo
3: sì,
7: facciamo noi di
3: sì,
7: solito.
3: Perché no?
7: E poi niente, dopo basta, insomma, state con noi, cioè non vi ho convinti ancora.
3: No, le tue emozioni con successo.

0: con Rolling Stones su RDS, che chiudono la nostra sequenza mixata con I Peggio, Petro Reggiani e Giovanni Vernia.
1: E allora fra poco è il momento del gioco del sabato, signori, nel villaggio dei Peggio di Reggio, gioco pre-caffè, gioco aperitivo, come si chiama?
0: Sì, gioco aperitivo, dipende a che ora lo fai, può essere gioco caffè, gioco aperitivo.
1: Va bene, dai, fra pochissimo.
2: La sfida è aperta, scarica o aggiorna la nostra app.
3: Entra nella sezione game, puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti ascoltando
2: RDS
4: 100% grandi successi.
5: Solo da Conad per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ant. Info su conad.it.
6: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, Motorola Edge 60 Neo con Moto Buzz incluse a soli 249 euro. Disponibili 1000 pezzi. Approfittane in negozi online. MedioWorld.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Amore, è fatta.
7: Che cosa?
6: Ho trovato la nostra nuova auto.
8: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
7: Sì, vabbè, ma non esiste.
6: Ma certo che sì.
8: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
9: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su conad.it.
10: E adesso c'è Olivia Ding con So Easy to Fall in Love.
11: Per un attimo ho temuto che tu facessi la cosa del fuori onda. Ding Olivia, dong, ding dong.

0: qua Damiano Davide, eh?
1: L'amico Dami.
0: Il nostro D'Amico, l'amico Dami. Pietro Donegian, Giovanni Verni, peggio di RDS, la Linda Gravela alle manopole, tutto è pronto per lo Step Tanda. Allora, niente, come funziona? Veloce, veloce, veloce, Petra.
1: Allora, adesso noi smembreremo una canzone in tre parti, ok? Sì. Tre parti musicali. Potete indovinarla con il primo step, con il secondo step, quindi che si andrà ad aggiungere al primo, e con il terzo. Di base sono tre strumenti, quindi all'inizio sembrerà parecchio irriconoscibile, ma poi piano piano ce la potete fare, ok?
0: Molto bene. Allora, noi non lo indovineremo, eh?
1: No.
0: Anche se lo sappiamo, non lo indoviniamo.
1: Tanto,
0: ve lo lasciamo a voi.
1: Dormite sereni, perché difficilmente ci riesce questa cosa. Quindi...
0: Partiamo, dai, partiamo.
1: Tutto niente.
0: No, non mi viene, no. Questa no, non mi viene. La Linda veramente è crudelissima il sabato.
1: Sì, sì.
0: Quando c'è Linda non si indovina mai.
1: No.
0: Se c'è Giulio ti prende quella che gli capita sotto mano per
1: buono,
0: prima.
1: Giulio è più buono. Eh?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: Niente, acqua totale per me.
0: Se, proprio dal suono siamo sotto acqua proprio.
1: Ma proprio niente, non mi viene in mente nulla. Vediamo gli ascoltatori, intanto provateci a 388-22-38-12. In palio c'è l'RDS bag, ve lo ricordiamo.
0: Ma colleghiamoci col nostro studio dei messaggi.
1: Sì,
0: come sta andando?
1: Siamo qui con i messaggi.
0: Ecco, vediamo che qualcuno ci sta provando.
1: Sì,
0: ma noi non siamo in grado di definire
1: e
0: se sia giusto
1: oppure. E poi peggio sono scarsi e non sanno dare.

0: Quindi abbiamo capito che la canzone è fatta tutta da questa traccia qua.
1: Adesso.
0: Vai, allora dai, fra poco il vincitore.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Bentornati, peggio di RDS del sabato, anzi della Steptanda del sabato. Perché no, mi stavo dicendo anzi del Sabatanda, che era il gioco che facevamo prima.
1: Certo,
0: Petra. Allora, andiamo a vedere se c'è il vocale. C'è il vocale,
1: c'è
0: perché con la
1: vocale.
0: Terza traccia era chiaro. Allora, risentiamo, vai.
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Sono Marco da Trento.
1: Ciao Marco.
2: Questa non posso sbagliare.
1: No.
2: Si tratta di Toxic della grandiosa Britney.
0: Da Trento.
1: A un certo punto io ho sentito un rumore strano.
0: No, non era quello che pensavi.
1: Che cos'era?
0: Marco da Trento, io l'ho conosciuto, è venuto a vedere il mio spettacolo martedì.
1: È per quello allora, secondo me,
0: da
1: che ha fatto il rumore.
0: E mi ha chiesto poi alla fine nel foyer, mi ha aspettato, ma senti, ma mi dai una dritta sullo step tanda, ci tengo a indovinarlo. Io ho detto, senti,
1: però non è che... come digerire lo spettacolo che ho appena visto.
0: E quindi, ho detto, no, ce la puoi fare con le tue forze. Hai visto Marco?
1: Bravo.
0: Ce l'hai fatta con le tue forze. Va bene?
1: RDS.

0: riempie la tua casa.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
0: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
0: Piacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in 1000 pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
4: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2000 euro di sconto sul soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Ho fatto la scelta giusta per Giulia, che con un nuovo rene è tornata a scuola. Ho espresso la mia volontà per Andrea, che con il trapianto di cornea si è riscritto all'università. Ho dichiarato il mio sì per Marta, che ha ricevuto il cuore e ritrovato il sorriso. Sono Luca Ward e ho dato voce al mio sì. Anche tu puoi dare il consenso alla donazione di organi e tessuti al rilascio della carta d'identità. Scegli di donare. Info su trapianti.salute.gov.it.
9: Giro d'Italia, ma vai da Conad. Dal 4 al 31 maggio partecipa al concorso Conad Vinci Giro. In palio 10.000 premi immediati e 500 biciclette pieghevoli Giro d'Italia maglia bianca a estrazione finale. Info e regolamento su conad.it.
10: Petra,
11: dimmi Giovanni.
10: Adesso c'è Les Nouveaux Parfums,
11: Harry Styles. Dove stai lì? Oh, che meraviglia.

0: Giardino senza restare al verde?
1: Devi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
2: Devi cliccare e devi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Devi approfittare, devi fidarti,
0: perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
4: Il tuo amico animale è sempre pronto a fare le feste. Ma vai da Conad. Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con offerte strepitose. Quello che il tuo animale ama, al prezzo che ami tu. Scopri di più su Conad.it.
5: Amore, è fatta.
6: Che cosa?
5: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
6: Sì, vabbè, ma non esiste.
5: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
7: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti. Sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
8: Ricorderemo sicuramente tra poco Evaristo Beccalossi, scomparso proprio questa settimana. Restate qui su RDS.

0: The Monster, Eminem su RDS.
1: In questa settimana abbiamo perso Evaristo Beccalossi, un grande calciatore. Ovviamente non tutti lo potranno ricordare, gli ascoltatori più giovani magari l'hanno solo sentito nominare, come poteva essere per me, che ne so, Gigi Riva o il vecchio Meazza. Uno vede le vecchie immagini, eccetera eccetera. Chi ha qualche anno in più invece se lo ricorda molto bene. È stato un grande giocatore, non è assurdo agli onori della cronaca, che ne so, come un Cristiano Ronaldo, un Baggio, un Totti, un Del Piero, però è stato veramente un giocatore di grandissima classe. Si è tanto parlato questa settimana della fantasia, no? Battute sulla fantasia nel calcio, la fantasia al potere. Dicono tutti quelli che l'hanno conosciuto, compresa Roberta, appunto, che l'ha conosciuto, che era soprattutto una persona vera.
0: Sì, sì.
1: E quando in un'intervista, la sua ultima intervista, diciamo, importante, nel 2023 alla Gazzetta dello Sport, gli chiesero come vorrebbe essere ricordato. Sono quelle frasi che poi uno le legge al momento e poi ritornano quando.
0: Ci abbiamo fatto anche noi un'interazione giorni fa, ti ricordi? Come vorreste essere ricordati?
1: È incredibile, è la stessa identica domanda.
0: Sì.
1: Come una persona vera, ha risposto: ho sbagliato, ho pagato, ma ho sempre vissuto per le emozioni. E se sbagli per questo motivo, è davvero un errore? Si chiedeva Beccalossi in quell'intervista. La classe, il piede sinistro, meraviglioso. Tra l'altro, la scomparsa proprio dopo lo scudetto numero 21 dell'Inter di pochi giorni fa, no? Sembrava quasi che volesse aspettare la vittoria di quello scudetto. Lui, interista, insomma, importante. È stato quasi sempre fuori dal giro azzurro. Ecco, questa è una cosa abbastanza clamorosa. La sua esclusione, per esempio, nel Mondiale 82, che poi abbiamo vinto, creò molte polemiche. Ci fu addirittura il famoso schiaffo di Alassio, questo non me lo ricordavo, quando poco prima di salire sull'aereo destinazione Spagna, una ragazza insultò Beazzot lamentandosi proprio dell'assenza di Beccalossi. Era una fan di Beccalossi, diede uno schiaffo a Beazzot. Poi vincemmo i mondiali e tutte queste polemiche andarono in soffitta, naturalmente. Lui era un accanito fumatore, pensate. Quando lasciai Brescia e arrivai a Milano a 22 anni, andai subito a Piazza Duomo, quando lo prese l'Inter, e a 22 anni andai lì, accesi una Marlboro rossa e me la gustai.
0: Oh.
1: Proprio lui festeggiava fumando, diciamo, cosa che normalmente i calciatori o gli sportivi in genere non dovrebbero fare. E poi ci sono tanti ricordi di vario genere. Aveva i capelli lunghi, era molto intelligente. Gianni Brera lo soprannominò Driblossi, perché era uno di quei pochi giocatori che piacevano anche a mio padre, per dire, come Bruno Conti, che prendevano la palla e dribblavano e cercavano di smarcare l'avversario e di passargli avanti. Adesso tutto tattica, tutto 4-3-3, 4-2-3-1. Invece lui prendeva, scartava e se ne andava sulla fascia.
0: No, io non mi ricordo che scartasse sulla fascia, ma siccome l'ho conosciuto in alcune trasmissioni che ho condotto e veniva come ospite, non so se qualcuno l'ha detto, era molto ironico, faceva molto ridere, aveva la battuta sempre pronta, insomma. Poi nelle trasmissioni che conducevo io non è che si parlasse di calcio, quindi si parlava proprio di tutt'altro, della vita quotidiana, anche di cronaca, anche cronaca nera, ma lui aveva la battuta pronta su tutto, era veramente un piacere averlo ospite.
1: Sì, un calciatore veramente sui generis, in campo e fuori, quindi ancora da parte nostra un abbraccio e un ricordo.
0: Certo.

0: Ecco, ci state ascoltando RDS, questo è sempre il Guerrino e la Franchi Show, le storie, noi siamo solo all'inizio del nostro pomeriggio insieme, parleremo di gusto, parleremo di modi di dire italiani, parleremo di show più tardi.
1: C'è un po' di tutto, davvero, sì. Se volete seguiteci anche in TV sul canale 265 del Digitale Terrestre, 724 del Buche Sky, app o sito, insomma noi ci siamo, se ci volete bene non lasciateci.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo senza...

0: emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto allaccia la libertà!
5: L'informazione del weekend di RDS è sempre in diretta, sempre con noi, quindi in linea ai nostri amici della redazione in diretta.
6: Buon pomeriggio da Gianluca Gizzi. Antivirus, rischio di contagio molto basso, così il Ministero della Salute dopo la donna in quarantena a Firenze e l'avvio di controlli su altre 3 persone. Erano a bordo del volo KLM passato per Roma, su cui per pochi minuti era salita la donna poi morta in Sudafrica. Attesa intanto domani mattina a Tenerife la nave da crociera colpita da un focolaio. Non si segnalano nuovi casi, rischio basso per la popolazione mondiale, molto basso in Europa, assicura l'OMS. La crisi Iran-Stati Uniti stoppa richieste irragionevoli, così Teheran dopo l'ennesimo ultimatum di Trump sulla nuova proposta americana. Intesa subito o colpiremo. Il tycoon intanto sull'ipotesi di spostamento delle truppe statunitensi dall'Italia dice «ci sto ancora pensando». È la giornata dell'Europa, esempio di pace e benessere, dice il capo dello Stato Mattarella. Solo nell'azione comune i singoli paesi possono esercitare al massimo la propria forza e la propria influenza, sottolinea il Presidente della Repubblica. Pensiero condiviso da Carlo Calenda nel libro Difendere la libertà, edito da PM, il leader di Azione a RDS.
7: C'è un dato che io nel libro provo a sottolineare. Oggi siamo ai massimi dell'europeismo tra la pubblica opinione europea. E lo siamo perché capiamo perfettamente che Stati Uniti, Russia e Cina hanno un obiettivo in comune: disarticolare l'Europa. Se un paese non è in grado di difendersi da solo, se per difendersi dipende, come succede oggi, dagli Stati Uniti, io spiego tutte le tecnologie in cui dipendiamo dagli Stati Uniti nel libro, quello che accade è che poi gli Stati Uniti ti possono imporre quello che vogliono. Bisogna stare molto attenti, perché noi non possiamo più pensare di doverci calare le braghe davanti a Trump. Se i paesi non si garantiscono da soli, diventano dei vassalli.
6: Lo sport calcio, terz'ultima di A, si gioca a Cagliari Udinese, siamo all'intervallo parziale 0-0, alle 18 Lazio Inter, stasera Lecce Juventus, domani sera Milan Atalanta. Abbiamo la responsabilità di andare in Champions, dice il tecnico rossonero Allegri.
8: Questo dentro qui l'aspetto mentale è quello che conta, la voglia, la convinzione e soprattutto l'entusiasmo, non bisogna perderlo, ci vuole coraggio nel giocare la partita di domani, come sarà quella di Genova e come sarà l'ultima con il Cagliari in casa.
6: La MotoGP in Francia, Martin vince la sprint race, poi Bagnaia che domani partirà in pole, a seguire Bezzecchi, autore del terzo tempo in qualifica davanti a Marc Marquez. A Roma gli internazionali di tennis, Jasmine Paolini eliminata dalla belga Mertens in 3 set, si gioca anche Bellucci e Ceverri, l'argentino

0: Vince il primo set, a seguire impegni per Cobolli e Pellegrino alle 19. Sinner sfida l'austriaco Hofner. Questa è RDS.
1: Sabato pomeriggio a tutti, questa RDS, state ascoltando il Guerrini e Lanfranchi Show, le storie, il nostro appuntamento del sabato in cui spaziamo in qualsiasi tipo di approfondimento, possiamo chiamarli approfondimento, beh qualche notiziola la diamo anche un po' approfondita, ci sono delle ricerche di base, beh, che andiamo a fare.
2: Un po' cerchiamo cose in giro per il mondo, un po' vi diciamo la nostra e sono spunti, ecco, anche di discussione, di curiosità magari per voi, è un modo un po' per riflettere, ricordare quando un giorno è appena finito e un giorno è appena cominciato. Ecco, diciamo così. Adesso Giovanna Bizzarri ci fa un pezzo al pianoforte e poi possiamo riprendere. Che ci fa Giovanna Bizzarri? Che ci canta?
1: Non lo so, adesso non lo so.
3: Inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi
3: e le tue emozioni
4: con successo.

0: Siamo pronti a parlare, amici di RDS, con tutti voi e a lasciare la linea a Roberta Lanfranchi.
1: Allora, per anni ci hanno insegnato che i gusti fondamentali erano quattro: il dolce, il salato, l'amaro e l'acido, giusto? Fin qua ci
0: siamo.
1: Io
0: questi sapevo.
1: E questi sapevo pure io. Poi, via via che ha preso piede la cucina asiatica in tutto il mondo, è arrivato anche l'umami. Okay?
0: Sì.
1: Portando, diciamo, i gusti a quota 5. Adesso sembra che a questa lista se ne debba aggiungere un altro.
0: Eh certo, se no di che si parla?
1: L'amidaceo.
0: L'amidaceo.
1: Ed è quello.

0: quello che veramente stanno ribattezzando in tantissimi come sesto gusto. Allora, non sa di zucchero, non è sapido, non ha nulla a che vedere coi condimenti. Allora, immaginatevi, è quel sapore, vi leggo proprio la definizione di Amidacio, è quel sapore caldo, pieno e avvolgente che ricorda il pane appena sfornato, il grano, la pasta cotta bene, il cuore di una focaccia. Ok?
1: Perfetto.
0: Cioè, okay. In pratica è il gusto di un impasto fatto alla perfezione, fatto come si deve.
1: Beh, non è male quell'odore lì, cosa che io non vivrò più, visto che insomma hanno tolto il glutine, quindi. Però me lo ricordo,
0: Beh, però esistono le focacce senza glutine, adesso ci sono un miliardo di farine.
1: Lo stesso sapore, lo stesso odore, lo stesso, no, gusto.
0: Allora, la novità arriva da alcuni studi dell'Oregon. Dell'Università dell'Oregon, hanno analizzato il modo in cui il nostro cervello percepisce i carboidrati complessi. Cioè, l'essere umano sarebbe in grado di riconoscere il sapore dell'amido in maniera autonoma, cosa che io non sapevo nemmeno, separandolo dal sapore dolce, okay? Il dolce è una cosa, ma io sento, tutti noi riusciamo a riconoscere il sapore dell'amido. Tradotto in termini proprio culinari, il grano ha una proprietà, ha una, diciamo, propria identità gustativa, lo riconosciamo.
1: Diverso dagli altri. E beh, certo, se l'hanno enucleato, diciamo, come sesto gusto, vuol dire che si distingue dagli altri, altrimenti sarebbe rientrato in uno degli altri cinque, no?
0: E esatto.
1: Ragazzi, sono cose che facciamo inconsapevolmente, però se loro hanno studiato, poi nell'Oregon, che te pare che sbagli?
0: In Oregon! Io quando facevo Sette Sposi per Sette Fratelli, c'era una canzone, siccome era tutto ambientato nell'Oregon, quando ogni volta che c'è Oregon, io comincio a canticchiare la canzone.
1: Mi pare giusto.
0: Insomma.
1: Carina, carina.

0: music.
1: Nuove tendenze,
2: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
1: Ogni settimana selezionati per te
2: dal team di esperti di RDS. RDS.
1: Fulminacci, maledetto me.
3: Eri pazza di me. Ma cos'è successo, amore? 100.000 dediche e una frase in ascensore.
1: Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Bossa Nostra.

0: Allora cedo la linea, non ancora Roberta Lanfranchi in Oregon, prego.
1: No, no, per ora sono a Roma. Allora, parlavamo del sesto gusto, cioè oltre al dolce, salato, amaro, acido e non mi ricordo più che cosa, adesso ve lo dico. Salato, dolce, amaro, acido, umami, c'è l'amidaceo. Hanno fatto una ricerca, insomma, e che cosa entra in gioco? La pizza napoletana. Perché negli ultimi anni lo slogan 48 ore, non so se vi è capitato, a me tantissime volte, è diventato quasi uno slogan nel mondo della pizza, cioè più lunga è la lievitazione, quindi 48 ore, due giorni, più la pizza sembra fatta bene. In realtà l'equilibrio perfetto sarebbe tra le 8 e le 12 ore di lievitazione, perché è in quella finestra che l'impasto riesce a sviluppare al meglio il gusto amidaceo, per quello è stata coinvolta la pizza, soprattutto quella napoletana.
0: La pizza, quella è soprattutto.
1: Quindi per riconoscere il gusto amidaceo, che è il sesto che è stato scoperto, tra le 8 e le 12 ore.
0: Quindi stasera tutti a mangiare la pizza e a provare questo nuovo gusto.
1: Ecco.

0: Siamo ancora insieme a voi qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, le storie. Quanto tempo è che non mangi una pizza?
1: Quanto tempo? È parecchio tempo, brava, è parecchio tempo. Beh, ci sono quelle senza glutine che posso mangiare, ci sono quelle senza lattosio perché devo toglierci la mozzarella. Mi rimane, diciamo, la...
0: Quella rossa.
1: Quella rossa, come si chiama? Aspetta, no, la margherita, si chiama la marinara.
0: Marinara.
1: La marinara senza glutine, oppure con grano saraceno.
0: Quella
1: ma
0: la mangi
1: mangiare.
0: Con le acciughine?
1: Sì, le acciughine, okay, certo, sì,
0: perfetto.
1: Sì, mi piacciono. No, è anche molto buona, devo
0: sì,
1: dire, se la fanno bene, è molto buona. A me piace bassa e croccante, però mi dispiace per gli amici napoletani, ma io, non perché sono romano, ma mi piace quella proprio alla romana, quindi bassissima e croccantissima.
0: Anche io bassissima e croccantissima, ma quando vado a Napoli la mangio napoletana.
1: Vabbè, certo.
0: Mi piace.
1: Sì, cambio proprio accento quando vengo.
0: Oui.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: La migliore, pensa a tre zecche Michelin.
2: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
5: nella sezione podcast di RDS.it
2: o sulla nostra app.
6: Vuoi sorprendere i tuoi amici animali? Ma fai da Conad! Pet Store Conad compie 10 anni e fino al 20 maggio ti aspetta con tantissimi prodotti e promozioni imperdibili. Per una volta sarai tu a fargli le feste. Scopri di più su Conad.it.
7: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
8: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
7: Are you ready?
8: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
7: See you in cinemas.
8: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
9: E ora la sfida finale. Cocktail.
10: Spritz al tramonto.
9: Colazione.
10: Cappuccino vista mare.
9: Estate.
10: Crociera all'inclusive con Costa.
9: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
11: Uno è poco. Due non bastano. Tre. Sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
12: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
13: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via via.
14: Con Campioni del Risparmio trovi le grandi marche a prezzi invincibili. Fino al 16 maggio, pasta di semola De Cecco da 500 grammi in vari formati a 79 centesimi. Scopri di più su Conad.it.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
0: È vero, la Napoli è quella con le acciughe, mi dicono, giusto? E invece la marinara è quella con l'origano. Vabbè, sequenza.
5: Su RDS trovi la tua musica preferita senza doverla cercare.

0: una cosa da 15 giorni, una cosa da un mese, ci sono dei consigli su quando e fino a quando si possono mangiare i cibi e io
1: questo
0: ve li
1: è
0: riferisco.
1: Sempre molto utile, perché poi quando lo facciamo subito dopo ce lo dimentichiamo, questo quanto andava mangiato dopo, e invece sì, ogni tanto è giusto ricordare. Molto interessante questo,
0: grazie.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
3: Con Party RDS.
4: Spesa online per ripartire con energia e benessere. Ma vai da Conad. Dal 7 al 16 maggio, se acquisti 3 prodotti Piacersi Conad a peso fisso, hai la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
5: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, notebook HP Intel Core i5 con 16 giga di RAM, tua soli 549 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Vieni da MD per una qualità top.
11: Senza spendere una fortuna, Antonella.
12: Da MD con lo speciale Campania trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia da 400 grammi in vari formati a 69 centesimi e la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
11: Ti aspettiamo!
10: MD, buona spesa Italia.
13: Devi fare il piano, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
0: Visto che sto studiando l'inglese, parleremo tra poco di expire date. Io l'ho capita, ragazzi. Voi informate.

0: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
1: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
2: 100% grandi successi.
0: Il mondo di RDS
1: direttamente nelle tue mani.

0: Mike e Fai Brash su RDS.
1: Allora, bisogna distinguere, amici cari, quando si parla di cibi scaduti e abbiamo i dubbi se mangiare o non mangiare, tra quello che c'è scritto sull'etichetta, tra consumare preferibilmente entro e consumare entro. L'aggiunta preferibilmente non è un dettaglio indifferente, perché significa che insomma c'è un po' di lassismo,
0: c'è un po' di margine.
1: Ci si può un po' giocare. Attenzione ai rischi, che sono quelli principali di intossicazione.

0: batteri, perché il rischio è che in un alimento scaduto si producano tossine, quindi prodotti deperibili come carne, pesce, latticini e piatti pronti, c'è da stare particolarmente attenti.
1: Certo.
0: Quali sono gli alimenti, secondo questo articolo che ho letto in questi giorni, alimenti tollerabili anche dopo la scadenza? Siccome mi è interessato personalmente, ve lo riferisco. Allora, alcuni alimenti possono essere consumati in sicurezza anche dopo la data di scadenza, purché conservati sempre correttamente.
1: Certo, chiusi.
0: È molto importante. Pasta secca ma non fresca, riso, legumi secchi, cibi in scatola e prodotti a lunga conservazione come miele e zucchero mantengono generalmente proprietà nutrizionali e di sicurezza per un bel po' di tempo, diciamo.
1: Quindi
0: così.
1: Quelli secchi, va bene.
0: Valutare a casa, attenzione, perché anche i nostri sensi, ne abbiamo parlato poco tempo fa, anche del gusto, ci possono aiutare. Se, mi pare evidente, io ogni tanto quando apro il sugo che ho già aperto da qualche giorno e vedo pezzettini bianchi e lo prendo e lo butto.
1: Certo.
0: Infatti si dice evitare segni di muffa, odori sgradevoli, sapore alterato, e in quel caso come lo yogurt, ogni tanto mi è capitato, lo apro e magari non era neanche scaduto, ma c'era un buchino, per dire,
1: certo.
0: E si sente che l'odore non è quello solito.
1: Sì, sì.
0: Quindi i consigli sono intanto di pianificare e conservare bene per evitare sprechi, perché poi mi dispiace sempre buttar via. Però ecco, andando un po' più nello specifico, formaggi è meglio non andare oltre la scadenza. Pasta, invece, pensate, la pasta secca
1: sì.
0: Addirittura è consentito, se tutto viene conservato bene, fino a 2 anni dalla scadenza si può consumare.
1: 2 anni sono tantissimi, buona sapersi.
0: È tanta roba. Olio entro pochi mesi dalla scadenza,
1: okay.
0: A meno che non sia diventato rancido, ma mi sembra un po' pleonastico.
1: Beh, insomma, ci accorgiamo, no?
0: Ma sai, quelli che scrivono gli articoli, gli esperti fanno così. I biscotti secchi, anche, tutto quello che è secco, ho capito,
1: sì.
0: Che quello che è secco si consuma meglio, questo
1: perché
0: l'ho capito pure io.
1: Perché c'è meno umidità, probabilmente.
0: Certo, entro diversi mesi dalla scadenza. Gli affettati, attenzione, qui mi sorprende un po', non oltre la data di scadenza.
1: Okay.
0: Meglio di no, soprattutto, anche se l'aspetto sembra buono, però a volte il deterioramento negli insaccati non è visibile a occhio nudo.
1: Okay.
0: Ecco, yogurt, eccolo là, per finire, entro pochi giorni dalla scadenza, soprattutto verificando l'assenza di odori sgradevoli.
1: Assolutamente.
0: Queste sono alcune. Pesce in scatola, 1 mese dalla scadenza, mediamente. Scusa, c'ho altre un paio di cose. Cioccolato, entro poche settimane. Uova,
1: sì.
0: Mai oltre la
1: scadenza. No, mai. Anche io ho una paura tremenda delle
0: uova. Sei d'accordo
1: scadute.
0: Su tutto quello che ho detto?
1: Credo proprio di sì. Sì. Ma la pasta 2 anni, fantastico.
0: Ecco, anche perché l'ho letto, quindi.

0: mentre tu parlavi delle date di scadenza, io stavo cercando di scannerizzare con la mente il mio frigo per capire cosa poteva stare per scadere. Io sono una che controlla spesso, a dire la verità, metto a posto, faccio pulizia, poi faccio la spesa, insomma, quindi metto a posto le varie cose e cerco di mettere davanti i prodotti che scadono prima, quindi in teoria
1: uguale. Faccio la stessa cosa, però, soprattutto nei supermercati vado a prendere le cose
0: dietro perché scadono
1: fila,
0: dopo,
1: perché scadono dopo, sì. Quindi nel supermercato prendo quelle dietro e a casa quelle scado prima le metto
0: le
1: davanti,
0: le metti davanti.
1: Ragazzi, io faccio così, però adesso l'ho detto in radio, non lo fate pure voi che mi fregate poi

0: La tua oasi di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 20 maggio, info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Si torna in redazione RDS, tutto pronto per le informazioni. Sentiamo tutte le ultime dall'Italia e dal mondo. Buon lavoro.
4: Grazie, buon pomeriggio da Gianluca Gezzi. Antivirus in Italia, una donna in quarantena a Firenze, attivata la sorveglianza anche per altre tre persone. Erano tutte sul volo KLM passato per Roma e su cui per pochi minuti era salita la donna poi morta in Sudafrica. Pericolo di contagio minimo, assicura il Ministero della Salute. Rischio molto basso in Europa, così l'OMS, in attesa che arrivi domani mattina a Tenerife la nave con il focolaio a bordo. Al momento non si registrano nuovi casi. A Mosca stamattina la parata per ricordare la vittoria russa nella Seconda Guerra Mondiale. In tono minore, senza pubblico né armi. Sul conflitto con l'Ucraina, Putin sicuro di una sconfitta di Kiev ed è in vigore intanto la tregua di tre giorni. La crisi Iran-Stati Uniti, Trump attende la risposta di Teheran all'ultima proposta di accordo. Intesa o colpiremo, avverte. Stop a richieste irragionevoli, la replica iraniana. E sullo spostamento delle truppe americane dall'Italia, il tycoon intervistato dal Corriere della Sera dice: ci sto ancora pensando. Le famiglie italiane intanto fanno i conti con lo shock energetico legato alla guerra in Medio Oriente. I numeri della CNA dal presidente Dario Costantini.
5: Il caro energia ha un impatto di oltre 1000 euro all'anno per una famiglia tipo e per i nuclei con due figli e due auto si superano i 1500 euro per bollette, carburanti e generi alimentari. Servono interventi mirati per salvaguardare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese.
4: Il calcio con gli anticipi della terz'ultima di A. A Cagliari l'Udinese si impone per 2-0, le 18 Lazio-Inter, stasera Lecce-Juventus. A Roma gli internazionali di tennis, lascia il torneo Jasmine Paolini, la campionessa uscente spreca 3 match point, viene eliminata in 3 set dalla belga Martens. In corso Bellucci e Ceverri, un set pari, al via anche Cobolli-Atman alle 19, Sinner sfida l'austriaco Hofner, poi Pellegrino-Fiss. Siamo al ciclismo con il Giro d'Italia. Silva vince la seconda tappa ancora in Bulgaria ed è la nuova maglia rosa, gara neutralizzata per 5 km a 25 dall'arrivo a causa di una caduta che ha visto diversi atleti coinvolti. Questa è RDS.
6: Che siate brutti, che siate belli, che siate alti, che siate bassi, che siate in carne, che siate magri, che siate, diciamo, in regola con la legge, che siate anche fuori legge, speriamo per motivi minimi. A tutti voi buon ascolto da RDS, benvenuti al Guerrini Lanfranchi Show. Perché c'è di tutto,
7: Non ci mancherebbe altro, sì, il mondo è bello perché...
6: È molto variato, diceva il mio professore di filosofia, che ormai credo non ci sarà più.
7: Mica solo il tuo professore di filosofia, va bene.
6: Lo so, lui tutti i giorni, tu palle, cioè sempre. Mondo il cavo variato, abbiamo capito, professor Renzi.
7: Dovrebbe essere uscito su tutti i social di RDS il nostro cabaret della settimana. Quindi controllate Instagram, TikTok e quant'altro.
8: Seguite. Di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
8: e le tue emozioni.

0: Superstar Tiziano Ferro e Giorgia che chiudono la nostra sequenza mixata.
1: Tu mi vuoi dire
0: sì.
1: che tra qualche minuto torna il Perché si dice?
0: Sì, sì, sì.
1: Veramente?
0: Cioè, il mio librettino fantastico è qui vicino a me.
1: La cultura in primo piano, la cultura al potere, cari amici, tra qualche minuto solo su RDS.
2: Hai qualche minuto libero?
3: Sì.
2: Scarica o aggiorna la nostra app.
3: RDS.
4: Vai nella sezione game e gioca insieme a noi ascoltando RDS 100% grandi successi.
5: Cerchi sconti sui tuoi prodotti preferiti? Ma vai da Conad! In parafarmacia Conad fino al 13 maggio ricevi un buono sconto del 25% da usare su un prodotto a tua scelta. Scopri di più su conad.it.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicezia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione.

0: E ne scoprono un'altra per strada.
1: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: La notte insonne col ventilatore? A un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
1: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio solo con 1 euro club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
9: Avete scelto il Guerrino Lanfranchi Show, avete scelto RDS. Secondo me avete fatto bene, ma lo dico, guardate, non ho interesse personale, lo dico così proprio.

0: RDS presenta Perché si dice con Roberta Lanfranchi.
1: Con Roberta Lanfranchi è stupendo.
0: E beh, sei tu che la fai sta rubrica.
1: Perché diciamo fare il portoghese?
0: Quando uno non paga, giusto? Perché i portoghesi entrano gratis, non so
1: sì,
0: perché.
1: Sì, è godere di un servizio senza pagarlo.
0: Intrufolandosi
1: tra il pubblico in una manifestazione, quelle cose lì.
0: Guardi, io lo vedo tutti i giorni alle fermate della metro di Milano, ogni giorno, e non credo solo di Milano. Ecco, quelli sono tutti portoghesi. Anzi, vorrei dire all'ATM, per favore, vi prego, controllate, perché io pago tutto l'anno e qualcuno non paga mai.
1: Allora, questo modo di dire non fa riferimento a persone provenienti dal Portogallo, ma a un avvicinamento storico avvenuto a Roma nel XVIII secolo. Allora, seguitemi. L'ambasciatore del Portogallo presso lo Stato Pontificio,
0: lo vedi?
1: L'ambasciatore del Portogallo invitò i connazionali residenti a Roma ad assistere gratuitamente a uno spettacolo teatrale presso il Teatro Argentina. Non c'era bisogno di invito o di biglietto, era sufficiente che dichiarassero al botteghino di essere portoghesi.
0: Quindi c'entrano i portoghesi, come?
1: Di questo fatto ne approfittarono molti romani proprio di Roma. Romani di Roma.
0: Che dissero di essere portoghesi, te pare che il romano non ne approfitta.
1: E da qui è nata l'espressione fare il portoghese, cioè non pagare il biglietto.
0: Cioè fingersi portoghese, capito, per entrare.
1: Esattamente.
0: Vabbè, allora, ma sicuro che i portoghesi stanno in tutta Italia, li vedo ovunque. A Milano deve essere, guarda, ci devono essere 2-3 milioni di portoghesi.
1: Perché si dice lotta senza quartiere? Io non la dico mai.
0: Sì, l'ho sentito dire, lotta senza quartiere.
1: Cioè,
0: sì.
1: È un combattimento molto violento, senza esclusione di colpi.
0: Sì, che è un altro modo di dire, certo. Sì.
1: Allora, l'origine è un po' combattuta, a dire la verità. Allora, la prima ipotesi fa riferimento all'antico linguaggio militare, quando molte questioni si risolvevano con il duello. Okay. E la persona sfidata aveva la possibilità di ritirarsi in cambio di una somma di denaro detta appunto quartiere.
0: Ah, non lo sapevo.
1: E quindi prima di ogni duello lo sfidante poteva decidere se accettare la somma di denaro in caso di resa dell'avversario o di battersi fino all'ultimo sangue.
0: Quindi senza quartiere, senza denaro, diciamo.
1: Esattamente.
0: Bellissimo.
1: L'altra spiegazione, anche questa è di origine storica ovviamente, vede protagonista la Francia e i Paesi Bassi. Cioè queste due nazioni stipularono un accordo secondo il quale i rispettivi prigionieri potevano essere riscattati mediante il pagamento della quarta parte della loro paga annua. Però questo accordo durò per brevissimo tempo perché era ritenuto troppo oneroso e quindi si ripresero i combattimenti senza quartiere, cioè non si cercò più di fare prigionieri nemici per avere un lucro, ma venivano insomma fatti giusto per combattere, ecco.
0: Ah, ma questa è una cosa bellissima, storica, che non ho mai saputo e mai
1: anche
0: sentito.
1: Anche io non
0: la
1: sapevo proprio.
0: Quindi il nostro programma tra me e te è tutti i giorni una lotta senza quartiere.
1: Senza quartiere, esatto. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Fulminacci, maledetto me.

0: Amici, ma vogliamo sentire un altro perché si dice su RDS da Roby Lanfri? Sì, dai.
1: Allora, perché diciamo alle calende greche, ce lo ricordiamo?
0: Non credo che c'entri Carlo Calenda.
1: No, non c'entra, non c'era ancora. Non c'era ancora.
0: E non era greco.
1: Allora, Gaio Svetonio attribuisce la frase ad calendas grecas solutorus, cioè intenzionati a pagare alle calende greche, all'imperatore Augusto, che l'avrebbe usata riferendosi proprio ai debitori insolventi. Allora, le calende, cioè primo giorno del mese dedicato di norma al pagamento dei debiti, erano presenti solo nel calendario romano, perché la parola calendario viene appunto da calende. Non esistevano invece in quello greco. Da qui l'espressione usata ironicamente nell'antica Roma per indicare il rinvio di un'attività, cioè le calende greche non esistevano.
0: Sì,
1: vediamo alle calende greche, ma quando mai? Non esistono.
0: Certo, quindi è un modo di dire quando mai succederà.
1: Ironico, ovviamente.
0: Diciamo un po' che il ponte sullo stretto di Messina è stato rinviato alle calende greche, diciamo, da parecchio tempo.
2: Se hai uno smart speaker in casa,
3: usalo come una radio. Chiedigli di aprire RDS 100% Grandi Successi
2: per riempire la tua casa di musica.
4: Attenzione! C'è una buona notizia! Acquista Uliveto o Rocchette e vinci buoni spesa da 100 euro. All'interno delle confezioni troverai una cartolina con i quattro amici della salute. Cancella e scopri subito se hai vinto un buono spesa da 100 euro. Corri, la spesa te la offrono Uliveto e Rocchetta.
5: Solo da Conad, per la festa della mamma, fino al 10 maggio puoi acquistare una piantina di rose a 7,90 euro. Scopri il progetto Divise per Unire a favore di Ante. Info su conad.it.
6: Sephora, l'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
7: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
8: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
9: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAE 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Vieni da MD perché ci sono sempre offerte imperdibili. Vedvai?

0: possiamo dire, è uno dei grandi successi del Festival di Sanremo. Sì. Sono passati più di due mesi e ancora
1: continua ad essere.
0: Sì. E secondo me continuerà.
1: Per
0: anche...
1: tutta l'estate, sì, la vedo anch'io nella tua stessa maniera. Ossessione anche quella di aprire per forza il buffet o andare a buttarci si come le cavallette.
0: Oh.
1: Abbiamo chiesto quali sono i vostri, insomma, gli atteggiamenti più fastidiosi davanti al buffet, i vostri o quelli degli altri, e ci avete mandato qualche messaggio vocale, ascoltiamoli.
2: Salve ragazzi, noi in realtà, io con mia moglie e altri amici abbiamo una strategia di squadra. Ai matrimoni, chiaramente, quando c'è il buffet, ognuno si dirige verso un singolo piatto e prende per tutti, e poi ci riaccogliamo tutti al tavolo principale.
0: È vero, questa squadra può essere già una squadra fortissima, oppure può essere che la fai al momento, magari con qualcuno che incontri, con cui chiacchieri, dici vabbè, organizziamoci così, e a seconda di quelli. Esatto, ci sono queste alleanze che si creano solo in quei momenti lì.
3: Ciao.

0: Ciao Marco da Ravenna, io di solito sono quello che apre i buffet, nel senso tutti che sono lì, no ma dai aspettiamo,
1: Beh, cioè, faccia tosta.
0: E dico scusa è il cibo, è lì fatto apposta, mangiamolo.
1: Che fai?
2: Lui è il coraggioso della compagnia.
1: Te ne privi?
3: Ciao a tutti, sono Chiara. Una cosa che sicuramente infastidisce gli altri è che ci metto una vita a scegliere, io quando sono davanti al buffet. È una cosa che non tollero, ma anche per una questione di salute, è che la gente a volte con lo stesso cucchiaio prende cose diverse. Ora, per chi è allergico come me a crostacei, molluschi, bla bla bla, è un casino, perché se tu prendi il prosciutto e poi nello stesso, con lo stesso cucchiaio, forchetta, mi vai a prendere la polpa di granchio e poi lo rimetti dove c'è il prosciutto.
1: Certo.
3: Per me è un grosso problema e quindi mi dà un fastidio tremendo.
1: Può diventare pericoloso, dicevo prima fuori onda, a me questa cosa dà fastidio anche in casa. Se mia madre prende le polpette col sugo e poi con lo stesso cucchiaio mi gira l'insalata, io non mangio nemmeno nell'altro.
2: Ed è per questo che Roberta Fiore vive lontana dalla famiglia da 20
1: anni. Sono magra, che non mangio più a casa.
4: Ciao amici di RDS, sono Alessio da Napoli.
2: Ciao.
4: E c'è una cosa che mi dà fastidio, che viene fatta al buffet, è quello di prendere le cose con le mani piuttosto che con le posate.
2: Assolutamente, non si fa schifo, diciamo.
1: Dipende, cioè se sono le pizzette, se sono cose che tocchi, e poi un po' come al supermercato, quello che tocchi prendi.
2: Ecco sì, l'importante è che non peschi
1: nel
2: mucchio. E che non
1: vai a tocchicciare da una parte all'altra,
2: appunto,
1: giusto?
2: Esatto,
5: ciao, sono Francesca.
2: Ciao.
5: E la cosa che mi dà più fastidio al buffet è quando le persone si aggrappano al tavolo come le cozze e non si spostano neanche per farti prendere un minimo di cibo. Ciao.
1: Esatto, perché poi ci sono quelli che si piazzano davanti, no, alla pietanza che piace di più, cominciano a mangiare ma non si schiodano da lì perché vogliono
2: rifillare subito. Esattamente.
6: Sono Roberta da
2: Ciao.
6: Taranto.
2: Ciao.
6: Allora, i buffet mi dà fastidio quando ci sono poche cose da mangiare.
1: Quindi non è rimasto più niente.
2: L'ha finito.
1: Sei arrivata tardi Roberta, mi dispiace.
7: RDS insieme a te.
8: RDS insieme a te.
7: Ogni giorno suona meglio.
9: It sounds better.

0: Safe, Miles Smith e Niall Horan su RDS. Siamo arrivati alla fine del nostro buffet, che è chiuso.
1: È finito tutto. Renzo Di Falco ha finito tutto. Insieme a JJ Carrozzo. Siete veramente due cavallette.
0: Però fra poco ti faremo una bella sorpresa, cioè non noi. In realtà la sorpresa l'ha fatta qualcun altro su un palco, e però è diventata una notizia.
1: Ah, sono molto curiosa.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Emozioni e ricordi.
1: Emotion and memories.
2: Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
3: Gianluca Teodori, buona serata, ben ritrovato.
4: Buonasera.
3: In questo sabato siamo pronti a scoprire cosa accade in Italia e nel mondo, le ultime dell'attualità.
4: Antivirus, sorveglianza attiva in Italia su 4 passeggeri del volo KLM su cui viaggiava la donna poi morta per il contagio in Sudafrica. Il Ministero della Salute parla di rischio basso, attesa per l'alba di domani a Tenerife la nave da crociera olandese MV Ondius con il focolaio a bordo che ha causato 3 decessi e 8 contagi accertati. In Libano 7 vittime secondo i media di Beirut nell'attacco israeliano contro un edificio che ospitava sfollati a Sidone. Dall'Iran Trump dichiara di attendere risposte presto da Teheran verso Hormuz, unità della Marina Britannica, e sullo spostamento delle truppe americane dall'Italia. Il capo della Casa Bianca al Corsera ha dichiarato di pensare all'opportunità. Sui rapporti tra Roma e Washington interviene intanto il ministro della Difesa Guido Crosetto all'inaugurazione del nuovo tour mondiale della nave Amerigo Vespucci, diretta proprio negli Stati Uniti.
5: In un momento nel quale sembra che le relazioni tra l'Italia e gli Stati Uniti non siano buone, noi ricordiamo che le relazioni sono tra popoli e le relazioni tra i popoli non cambiano in un anno o in due anni, non cambiano per una frase, non cambiano per una battuta, perché hanno radici più antiche.
4: Speranze vane quelle di Trump in merito a un'estensione della tregua di 3 giorni in atto in Ucraina, l'annuncio del Cremlino nel giorno della parata a Mosca per la celebrazione della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. E con le polemiche per il padiglione russo, grande affluenza di pubblico all'apertura della Biennale di Venezia, circa 10.000 visitatori. Lo sport, il tennis, primo set 6-3 contro l'austriaco Hofner, il debutto di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia, si gioca la seconda partita, passano Cobolli e Bellucci, out Jasmin Paolini. Il calcio facile per l'Inter, l'anteprima della finale di Coppa Italia, i neocampioni passano 3-0 all'Olimpico con la Lazio, successo 2-0 dell'Udinese a Cagliari, stasera Lecce-Juventus. L'uruguaiano Guillermo Silva, maglia rosa al Giro d'Italia, ha vinto la seconda tappa in Bulgaria. E la MotoGP a Le Mans in Francia, Martin, Bagnaia e Bezzecchi nell'ordine nella gara sprint, frattura al piede destro per Marc Marquez, caduto nel finale. Questa è RDS.
6: E si riparte di slancio, 20.03 di questo sabato 9 di maggio, ben ritrovati amici.
3: Fammi Renzi vedere questo slancio, vai, fallo vedere in televisione.
6: Lo slancio della gamba, guarda, 2.65 del digitale terrestre, slanciamo gambe. Occhio. Come se non ci fosse. Io voglio vedere la tua se si alza così, eh.
3: No, non
6: sei così atletico, mi dispiace.
3: Purtroppo no, guarda,
6: penso
3: lascio
6: io anche a te.
3: Lascio a te, esatto. Che forse è un bel vedere, cioè meglio, molto meglio rispetto a te, ma comunque siamo anche una radio, quindi per fortuna se voi non siete sul 2.65 ci ascoltate.
6: Ovunque.
3: E potete solo immaginare.
6: Esatto,
3: diciamo,
6: ovunque voi siate, qualsiasi cosa state facendo, insomma, tenete accesa la radio fino alle 22 in diretta. Renzo Di Falco, Roberta Fiore, c'è anche JJ Carrozzo in regia, e tra poco insomma saliamo su un palco importante, sì, dove due star si sono incontrati, hanno duettato
1: all'inizio di ogni ora.
0: I tuoi ricordi
1: e le tue emozioni
0: con il successo.

0: Trasmette Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te. Dove c'è musica.
3: C'è una novità, una sorpresa che Dua Lipa ha fatto ai fan, ai suoi fan, ma in realtà anche ai fan che erano accorsi a vedere i Tame Impala proprio qualche ora fa, e di questo vogliamo raccontarvi. Lei li ha sorpresi perché è andata sul palco della O2 Arena di Londra con un'esibizione inaspettata mentre cantava Kevin Parker. Cioè praticamente loro si stavano esibendo in questa data del loro live, e a un certo punto è salita su on stage Dua Lipa e insieme a loro ha cantato due pezzi proprio durante questo concerto. Hanno duettato su Afterthought, tratto dall'ultimo album dei Tame Impala che è Del Beat, e subito dopo hanno infiammato, davvero infiammato il pubblico con il grande successo Houdini, che è proprio tratto dall'album Radical Optimism.

volta in cui i due si sono insomma esibiti insieme, visto che era già accaduto durante il Radical Optimism Tour di Dua Lipa, quello a cui accennavi tu prima, a Sydney. Ma questa nuova esibizione dal vivo, diciamo che è andata un po' a consolidare il legame professionale e artistico tra Dua Lipa e Kevin Parker, che è stato uno dei principali, tra l'altro, coproduttori e coautori proprio dell'intero progetto Radical Optimism del 2024. Parker ha spesso elogiato insomma il processo di collaborazione, descrivendo proprio l'energia creativa tra i due, con Dua Lipa come totalmente priva di ego. Un bel complimento, secondo me, in una collaborazione appunto che si è rivelata cruciale per definire il suono psichedelico e variegato dell'ultimo album della pop star britannica. RDS Music for You. Music.

0: Nuove tendenze,
1: artisti emergenti e inediti dei big della musica.
0: Ogni settimana selezionati per te
1: dal team di esperti di RDS. RDS.
2: Fulminacci, maledetto me. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Gaia, Bossa Nostra.
3: Ora forse siamo solo Bossa Nostra. E la gente che passa non sa veramente.
0: Queste sono solo alcune delle novità che diventeranno grandi successi RDS.
1: Scoprile tutte sulla nostra app.

0: non so se sai, si vocifera di un terzo capitolo del Diavolo Veste Prada, visto il successo del nuovo.
1: Allora,
0: del
1: cioè, nel senso, non vediamo l'ora.
0: E parrebbe che Meryl Streep, insomma, sarebbe intenzionata a lasciare il ruolo di Miranda e quindi il ruolo di una nuova direttrice, quella un po'
1: chi lo prende,
0: solida e abbastanza strong, sarebbe proprio Lady Gaga. Così, questi
1: Lady
0: sono rumors
1: Gaga,
0: che riusciamo
1: Gaga,
0: a capire.
1: Che tra l'altro compare nel Diavolo Veste Prada 2,
0: sì,
1: insomma,
0: appunto, esatto.
1: E non ha una bella reazione nei confronti, appunto, del personaggio interpretato da Meryl Streep.
0: No, poi dicono che un po' sembra, insomma, un'immagine di sé che non è proprio il massimo della.
1: E fa una gara tra le due,
0: ecco,
1: chi
0: appunto
1: è più strano.
0: Però,
1: ecco, sono dinamiche che potete andare al cinema a vedere il Diavolo Veste Prada 2 e speriamo a Reveal 3 con Lady Gaga sotto questo ruolo.
0: Saremo curiosi di vederla,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, sì,
0: allora,
1: sì,
0: adesso,
1: sì,
0: in questo sabato sera, sai che arriva anche sempre il momento del Non è sabato sera.
1: Senza, sì,
0: no? E quindi?
1: E quindi dovete mandarci un messaggio vocale 388-22-38822 con Non è sabato senza, quello che avete in programma di fare in questo sabato.
2: RDS non si ascolta soltanto, si vive.
3: Seguici su Instagram, TikTok e Facebook.
4: 100% grandi successi.
2: Il mondo di RDS
3: direttamente nelle tue mani.
5: Vieni da MD se hai voglia di metterti in gioco
6: e di vincere, Antonella.
7: Da MD, dal 5 maggio al 1 giugno, c'è il concorso Vinci la buona spesa. Se hai la buona spesa card, fai una spesa minima di 35 euro. Accedi all'app e scopri subito se hai vinto uno degli oltre 30.000 premi. Acquista i prodotti sponsor per avere più giocate.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
7: Montepremi 138.775 euro. Regolamento completo su mdspa.it.
8: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
9: Come lasciare il partner ed essere felici? I sette passi.
10: Giampaolo Morelli, Max Tortora, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Ilenia Pastorelli, Monica Guerritore e con Gianmarco Tognazzi.
11: Se non a dare tutto noi stessi.
12: A cosa serve l'amore?
10: L'amore sta bene su tutto. Dal 6 maggio al cinema.
13: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
14: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app, ascolta solo la tua voglia di sport.
15: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Notebook Asus con Intel Core 5. A 499 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 450 pezzi disponibili.
16: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
0: Sabato sera, non è sabato senza. Cosa caratterizza questa serata? Dai,
1: qualsiasi cosa state facendo, raccontatecelo. 38822, 38822. Tra poco ascoltiamo i vostri messaggi, ma prima, sequenza mixata.
17: Ti conosciamo bene. La musica che ami, 24 ore su 24.

0: Running Out, i Muse, dal 2015, questo album, cioè, Absolute.
1: Sono passati 11 anni da quel
0: disco. Sì, era il loro terzo album in studio.
1: L'ho consumato, me lo ricordo.
0: Anch'io. Mezzo Bellamy e la sua band, esatto. Magnifici.
1: 8:38, non è sabato senza i vostri messaggi al 388-22-388-22 che ci raccontano che c'è una caratteristica che fa sì che questo sabato sia come gli altri, no?
0: Un'attività che riservate al sabato.
2: Non è sabato sera senza andare a ballare.
1: Oh.
2: Io ballo country, è bellissimo.
1: Come si fa? Non so come si fa.
0: Amica.
1: Cioè, come si balla il country? Oltre al fatto di avere un outfit ad hoc, no?
0: Di avere queste scarpe, Renzo Di Falco.
1: Esatto, Camperos.
0: I Camperos, i texani, sicuramente un cappello,
1: che non è il berretto mio, no, esatto.
0: Quello e poi una giacca con le frange, sei a posto, no? Un cavallo, possibilmente, si arriva a cavallo.
1: Però non ho capito i movimenti quali sono, adesso mi informo.
0: Adesso,
1: nel frattempo,
0: sì.
1: Intanto se volete noi siamo qua.
0: Un tutorial lo troviamo
1: subito.
0: Tra poco torniamo, rimanete lì.
3: La radio è ancora più smart
4: con Alexa o Google.
3: Basta la tua voce.
4: Chiedigli di aprire RDS 100% grandi successi
3: e siamo subito con te.
5: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Noiva Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 Euro Club. Spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
10: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
0: Non è sabato senza. Qual è l'attività che avete in programma, che avete già fatto e che caratterizza questo sabato? Raccontatecelo al 38822 38822. Intanto, pinguini.

0: When did you get hot? Sabrina Carpenter. I get hot when I move like in a country dance.
1: Cioè, ti mi vedo muovo come ballerino country,
0: vero?
1: Sai?
0: Allora, abbiamo io,
1: ti
0: Roberta
1: manca solo Fiore. L'outfit giusto, ma ci sei. Con i passi ci siamo, li abbiamo provati adesso.
0: Li abbiamo provati adesso, perché questa cosa del messaggio che è arrivato prima dell'ascoltatrice che va a ballare country ogni settimana
1: ha scatenato una serie di altri messaggi di countristi, come si dice?
0: Sì, esatto.
2: Non è sabato senza il ballo country. Oh. Anch'io ballo il country come la nostra ascoltatrice.
0: Vedi?
2: Stasera vado a Parzacco dai Western Friends e dai Urban Country. Dennis da Verona. Ciao.
0: Un featuring. Abbiamo cercato di capire, non è così difficile.
1: Oppure facciamo scambiare i numeri degli ascoltatori, magari poi loro si divertono.
0: Fanno i gruppi, esatto.
1: Gruppi country.
0: Comunque non è difficile la coreografia, è abbastanza basica, si tratta di mettere un piede davanti, uno dietro.
1: E se lo dice Renzo Di Falco, che è l'uomo più scordinato del mondo, non è vero.
0: No, hai detto una cosa vera.
1: Non lo so, non ti ho mai visto ballare.
0: Ma country sicuramente
1: Festa aziendale, ma non era country.
0: No, appunto.
1: Era musica dance.
0: Allora, sentiamo un po' che cosa caratterizza il vostro sabato sera, a parte il country.
3: Per me non è sabato sera senza uscire con gli amici.
1: Con gli amici.
0: Mi raccomando, rientra presto, perché senza la voce
1: ancora in tenera età.
0: Esatto.
4: Sono Raffaele e per me non è sabato se non mi sveglio tardi.
0: Oh, giusto?
1: È giusto, il sabato e la domenica, soprattutto per chi va a scuola, è fatto per dormire.
0: Vero, c'è anche chi dice: mangio, non è sabato sera senza mangiare della pizza sul belvedere del mio paese, mentre mi godo il panorama e trovo armonia in ogni singolo colore del tramonto.
1: Ma
0: c'è anche della magia.
1: Che romanticismo, che poesia. Oltre
0: che
1: al
0: poesia.
1: Country abbiamo anche poeti.
5: Non è sabato sera senza pizza e giochi da tavola. Serata giochi da tavola tipo Risico, perché cioè vado a conquistare la Kamchatka. Vado a conquistare i territori.
1: Vabbè, poi ce lo dici.
0: Io al massimo conosco vicolo, com'è? Vicolo cieco, vicolo stretto, quelli di Monopoli.
1: Di Monopoli, sì, anch'io. Risico poco, ho giocato più a Monopoli.
0: Però questa cosa del giocare giochi da tavola, di ruolo in casa il sabato sera con gli amici un po' nerd, in realtà è uno dei trend del 2026.
1: Ah, vedi?
0: Sì.
1: Tendiamo a chiuderci in casa a giocare. Sì.
0: Adesso che arriva, diciamo, la bella stagione, l'estate, un po' meno. Però.
1: Dico questo perché la associo più ad un'attività fatta durante l'inverno.
0: Sì, è vero, è molto invernale come mood, però insomma bravi anche i nostri amici. Si potrebbe fare entrambe le cose.
1: Io gioco a carte sotto l'ombrellone, quindi comunque modo anche quello è un gioco da tavola.
0: E quest'estate farai anche i tuoi passi country.
6: RDS insieme a te.
7: RDS insieme a te.
6: Ogni giorno suona meglio.
8: It sounds better.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo su RDS.
1: È
0: bisogna
1: tornata,
0: aspettare un po', fra un anno, insomma, 26-27 aprile 2027, sarà a Milano con due date all'Unipol Dome.
1: Anche perché è uscita appunto recentemente con nuova musica, questo è il nuovo singolo, quindi si sta dando da fare anche per quanto riguarda il tour che partirà appunto non prima del prossimo anno. Siete su RDS 20:57 di questo sabato 9 di maggio. Renzo e Roberta, tra poco parliamo di
0: andiamo al ristorante, andiamo in pizzeria.
1: Chissà perché si mangia sempre quando siamo in diretta.
0: Hai ragione, stavo notando questo, sì.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: Sì, di emozioni e ricordi.
1: Emotion and Memories. Con la musica di RDS, 100% grandi successi.
2: Pronti a ripartire dalla redazione, l'appuntamento è quello con l'attualità. Per noi c'è Gianluca Teodori, siamo da te per tutti gli aggiornamenti sui fatti più importanti di oggi.
3: Buonasera, antivirus, sorveglianza attiva in Italia su 4 passeggeri del volo KLM su cui viaggiava la donna poi morta per il contagio in Sudafrica. All'alba di domani a Tenerife, la nave da crociera olandese MV Ondius con il focolaio a bordo che ha causato 3 decessi e 8 contagi accertati. In Libano 7 vittime secondo i media di Beirut nell'attacco israeliano contro un edificio che ospitava sfollati a Sidone. Trump dichiara di attendere risposte presto dall'Iran sullo spostamento di truppe americane dall'Italia. Il capo della Casa Bianca al Corsera ha dichiarato di pensare all'opportunità. E parla Putin dichiarando che la guerra in Ucraina volge al termine. Annuncio nel giorno della parata a Mosca per la celebrazione della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale. Lo sport, il tennis, il debutto vincente di Jannik Sinner agli internazionali d'Italia 6-3, 6-4 all'austriaco Hofner, passano Bellucci e Cobolli, fuori la Paolini. Il calcio, l'Inter domina la Lazio 3-0 all'Olimpico, 2-0 per l'Udinese al Cagliari, nell'altro anticipo si gioca a Lecce-Juventus. Guillermo Silva, primo uruguaiano della storia in maglia rosa al Giro d'Italia, ha vinto la seconda tappa in Bulgaria. MotoGP in Francia, Martin vince la gara sprint davanti a Bagnaia e Bezzecchi a Le Mans. Incidente e frattura al piede destro per Marc Marquez. Ora le previsioni del tempo con Trebi Meteo.
4: Dopo un sabato buono su gran parte d'Italia, tornano ad aumentare le nuvole nelle prossime ore, con l'arrivo già di qualche piovasco in Sardegna. Sarà il preludio alla domenica più perturbata, soprattutto al centro-nord, transiterà un fronte atlantico, riporterà nuvole diffuse con piogge più consistenti tra Liguria e Toscana, però interesseranno poi gran parte delle regioni centro-settentrionali. Al sud qualche piovasco al mattino, però piuttosto rapido e veloce, lascerà spazio poi a un miglioramento del tempo. Le temperature caleranno nei valori massimi al centro-nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Questa è RDS.
5: Ce ne sono.
2: Che ore sono? Sono le 21 e 11 secondi, 13 in questo istante preciso, quindi siamo in diretta.
5: Amici, sì, con noi fino alle 10, fino alle 22, in questo sabato sera arriverà anche poi il party RDS. Prima di salutarci, ovviamente, Dulcis in fundo, last but not least, come dicono quelli bravi, Monica Bellucci
2: sarà con noi prima della fine di questa ora, quindi io vi consiglio, insomma, di rimanere con noi, anche se voleste portarvi a casa una RDS bag, perché con lei si giocherà per capire un po' il messaggio che ci ha lasciato da tradurre.
5: In italiano.
2: In bellucinese.
5: Sì, esatto. C'è il nostro JJ Carrozzo in regia e ci guardate anche dalla televisione, naturalmente, 265 del digitale terrestre, RDS Social.

0: tutti coloro che sono tornati al proprio paese, magari proprio per questo weekend, a passare insomma due giorni con la famiglia.
1: Giusto, esatto, erano Serena Brancale, Levante e Delia a chiudere la nostra sequenza mixata alle 9:14 in questo momento. Direi che sabato sera ovviamente è quello tipico, no, per uscire, per andare a mangiare una pizza.
0: E attenzione, perché in alcuni posti, visto che arriva anche la bella stagione, insomma, quindi c'è bisogno anche di fare un po' cassa con i turisti, è di nuovo un po' di moda il trend di aggiungere sovrapprezzi con ingredienti che in realtà dovrebbero far parte dell'alimento.
1: Hashtag scontrini pazzi. Esatto. Diciamo così, abbiamo il primo caso dell'anno, se vuoi, dell'estate, quasi estate 2026.
0: Tra poco ne parliamo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
3: Allora, andiamo a Lione, dove hanno aperto una gastronomia per cani. Si possono anche ordinare delle torte di compleanno per i propri amici.
4: E la migliore, pensa a tre zecche.

0: che Michelin.
1: Riascolta il meglio di Giovanni e Petra
2: nella sezione podcast di rds.it
1: o sulla nostra app.
3: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Seresto, allaccia la libertà!
5: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
6: A maggio.
5: Are you ready?
6: Billie Eilish e James Cameron ti invitano a vivere una nuova esperienza di concerto in 3D. Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Dal 7 maggio, solo al cinema.
5: See you in cinemas.
7: E ora la sfida finale. Cocktail.
8: Spritz al tramonto.
7: Colazione.
8: Cappuccino vista mare.
7: Estate.
8: Crociera all'inclusive con Costa.
7: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
9: Sephora. L'energia di chi si prende cura di te è il potere di mamma. Per la festa della mamma fino al meno 30% sulle fragranze. In tutti i negozi su sephora.it e app Sephora. Condizioni in negozio online. Sephora.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto. Le migliori offerte sul top della tecnologia. Fino al 17 maggio, friggitrice ad aria Ninja Flex Grower da 10,4 litri, tua a soli 159 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
11: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate, da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
12: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
13: Un po' come una serie che ha la sua nuova stagione, arriva anche un'ultima puntata degli scontrini, quelli pazzi spiattellati sui social.

0: Saif, tu mi piaci tanto, su RDS anche la pizza ci piace tanto, insomma anche e soprattutto di sabato sera.
1: È una delle poche certezze che avevamo, che gli ingredienti, certo, insomma, base
0: quelli
1: della
0: sono,
1: pizza margherita,
0: tipo
1: pomodoro, mozzarella e basilico.
0: Oh, un goccio d'olio, probabilmente, possibilmente evo, però insomma, ecco, più o meno.
1: Una delle poche certezze della vita.
0: Oh sì, esatto.
1: Ci hanno scardinato anche quella, perché a quanto pare incomincia a diffondersi con questo virus che arriva solitamente d'estate, di scontrini pazzi. In questo caso, insomma, andiamo in Puglia, dove in provincia di Bari pare che un gestore, insomma,

0: ma di una pizzeria abbia messo il basilico ad un sovrapprezzo di un euro sulla pizza.
1: Quindi dovrebbe essere un ingrediente imprescindibile, no, della ricetta della margherita, o comunque un plus, che però non puoi far pagare un euro. E invece, siccome il prezzo della margherita è 7 euro in quel locale, in quella pizzeria, con l'aggiunta di basilico equivaleva a un esborso di un euro ulteriore, quindi la pizza veniva a costare 8. Le polemiche, ovviamente, visto che poi non è tanto la cifra in sé, cioè non lo definirei uno scontrino pazzo, quanto un'aggiunta esageratamente folle,
0: sì,
1: se vuoi,
0: un'aggiunta,
1: no?
0: Veramente ecco, strana.
1: Bastava
0: anche
1: metterla a 8 euro compresa di basilico, non avrebbero fatto nemmeno tutte queste storie, perché più o meno in varie parti d'Italia
0: succede, anche perché
1: girare
0: il basilico non è stato richiesto dal cliente,
1: no.
0: È stata richiesta una margherita che è arrivata con il basilico e quindi è stato messo un sovrapprezzo dal gestore senza neanche una richiesta appunto dell'utente, del
1: esatto,
0: cliente, dalla pizza
1: virale, cioè,
0: al travezzino tagliato in
1: sì,
0: due al piatto portato
1: al piatto
0: in più
1: portato.
0: Insomma, se ne sentono un po' di tutti
1: ogni
0: i colori
1: estate.
0: Quindi ogni estate arriva questo virus, quindi amici, magari facciamo occhio, chiediamo un'informazione in più, magari risultando anche un po' rompiscatole, però almeno sappiamo che non abbiamo sorprese quando ci facciamo fare
1: esatto
0: lo scontrino.
1: Oppure se per sicurezza, se siete nel dubbio, prendete una foglia di basilico da casa vostra, mettetela in tasca, mettetela sulla pizza, così non dovete pagare.
0: La pianticella la comprate un attimo al supermercato,
1: che
0: ve la
1: vi costa
0: dietro
1: sicuramente meno dell'euro.

0: to you, Avicii, su RDS.
1: Allora, questo sabato sera in cui insomma abbiamo parlato di cibo principalmente, ma anche di scontrini e di sovrapprezzi un po' antipatici, quindi facciamo attenzione al rinnovo così.
0: Attenzione,
1: insomma.
0: A proposito del portarsi il basilico da casa, come suggerivo, c'è un'ascoltatrice che ha mandato adesso un messaggio e dice: voi scherzate, ma io quando avevo la mia pizzeria c'erano dei ragazzi che si portavano addirittura le bottiglie di acqua da casa.
1: Posso dirti che io ho avuto un'esperienza con le bottiglie di vino portate da casa?
0: No,
1: ho accompagnato dei turisti non italiani, insomma, per una sorta
0: di viaggio di giro
1: all'isola d'Elba, arabi. Ho fatto un po' da interprete e loro al ristorante, io dovevo cercare il ristorante, organizzare il processo, al ristorante arrivavano con la bottiglia di vino.
0: No.
1: Io un pochino mi vergognavo, però per me era lavoro, quindi mi sedevo al tavolo e bevevo il vino con loro.
0: Vabbè, chiaro, però, dovevi farlo. Però insomma, a quel punto è meglio fare un asporto, cioè meglio fare un delivery, portarla a casa e mangiare a casa invece di... Vabbè, comunque ragazzi, ognuno fa come vuole, purché nei limiti del rispetto del lavoro degli altri, questo è chiaro. C'è Francesco Gabbani.
1: La novità musicale.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità.
4: New music.
3: Novità RDS.

0: Roy Orbison, You Got It, alle 21.37 di questo sabato 9 di maggio. Renzo e Roberto, e tra poco insomma arriverà lei, la star, la special guest di questo sabato sera.
1: Arriva per ultima, che si fa attendere, ovviamente, come è il trattamento che va riservato a una star di questo calibro, visto che insomma ha un contratto di esclusiva con RDS che costa milioni e milioni di euro. Naturalmente è così, ragazzi, questo
0: però
1: gioco
0: purtroppo
1: si fa,
0: insomma, come al solito lei è impegnata nei set cinematografici, perché è sempre in giro a registrare film, e quindi ci lascerà un messaggio che dovremmo decriptare.
1: Esatto, e toccherà a voi. Quindi se volete giocare con Monica Bellucci e provare a vincere la RDS Bag, quindi venire in diretta con noi,
0: dovete mandare un messaggio vocale al 388-22-38822. Voglio giocare con Monica.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Io mi trovo in modalità Gianluca Grignani, sto rasando l'aiuola, vi ascolto sempre.
5: Pensavo che avessi la tua storia tra le dita. Poteva essere tante cose. Pensavo che stessi.
0: Ma che avessi in mano. Ma sei proprio uno sciocchino!
5: Che avessi diviso un falco a metà.
3: Riascolta il meglio di Claudio e Roberta
2: nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
6: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Muciaccia.
2: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
1: Joe, ma che dici, sono un disastro.
2: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
3: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford.
4: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Uno è poco, due non bastano, tre, sì, tre è perfetto. Fino a domenica 17 maggio, se acquisti due gioielli Pandora, il terzo è in regalo. Scopri di più in negozio e online. Pandora.
10: Stanchezza da cambio stagione? Prova su

0: Energen Ricarica.
1: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
0: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
2: Sta per arrivare Monica Bellucci, quindi se volete giocare con lei per vincere ovviamente la RDS Bag, dovete scrivere voglio giocare con Monica. 38822 38822.

0: the Times, Harry Styles, segni del tempo che lei
1: che
0: sembra
1: passa.
0: No, che a lei sembra non,
1: ah, certo.
0: non scalfire per niente.
1: Minimamente una
0: la star sta arrivando e lei.
2: Come vincerai se le parole incrociate indovinerai?
1: Oh, la nostra Monica Bellucci che ci ha mandato un messaggio perché al lavoro sul set non può avvenire insomma da qualche settimana.
0: Ma ci lascia sempre un messaggio vocale insomma per partecipare insomma con noi.
1: Sì,
0: la
1: per farvelo tradurre in qualche modo. E i malcapitati, dico malcapitati perché la mission è veramente difficile, sono Flavia e Maurizio stasera. Ciao Flavia.
3: Ciao, buonasera.
1: Come
0: ciao.
1: Stai?
3: Tutto bene, grazie. Siamo in viaggio.
1: Siete in viaggio, tornate da Latina, state andando a Napoli e quindi insomma diciamo tra un chilometro e l'altro avete detto ma sì, proviamo a portare a casa anche un RDS bag.
3: Sì, ci proviamo sempre.
0: Allora senti, sai come sapete no come funziona, avete due tentativi, vi faremo ascoltare l'audio messaggio lasciato da Monica Bellucci, in due tentativi dovreste indovinare, se non riusciste gli ascoltatori potrebbero sfilarvi da sotto il naso l'RDS bag.
1: Quindi il consiglio che vi diamo è quello di carpire il più possibile anche le parole in cui siete in difficoltà, non fa niente, buttatevi che poi magari tra un tentativo e l'altro riuscite a ciuffare un po' il senso di questa
0: seguite
1: frase.
0: L'istinto, okay. Pronti?
3: Va bene,
0: andiamo.
3: Vai, siamo pronti, sì.
4: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua madonna che è figlia di una divinità, me non l'ha mai detto.
3: Ok,
1: allora cosa dice Monica?
3: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua nuova donna di essere il figlio di una divinità e a me non l'ha mai detto.
1: Allora, più di qualcosa c'è, corretto, ma attenzione ai dettagli e ai particolari, quindi te lo facciamo risentire una seconda volta e vedi tu, eh.
3: Ok.
4: Sono furiosa perché Vincent ha detto alla sua madonna che è figlia di una divinità, me non l'ha mai detto.
1: Allora.
3: Ok, ho capito. Allora, sono furiosa perché Vincenzo ha detto alla sua nuova donna di essere figlia di una divinità e a me non l'ha mai detto.
1: Come facciamo adesso? Allora, c'è una, diciamo, una querelle sul nome.
0: Sul
3: Vincenzo,
0: nome.
3: No?
0: Com'è il suo ex marito era?
1: Cioè, questo nome va tradotto in
0: France.
3: Ah, Vincenzo.
1: Ecco, quindi ridiciamola.
3: Vincenzo.
1: Sono furiosa.
3: Perché Vincenzo ha detto alla sua nuova donna di essere.

0: essere figlia di una divinità e a me non l'ha mai detto.
1: E te la diamo buona, dai! Brava Flavia. Sì,
2: dai,
1: era
2: dai.
1: Vincenzo che ci aveva un po'. Guarda, in un'altra occasione avremmo dovuto passare la parola agli ascoltatori.
2: Invece
1: però...
2: no, stasera ci sentiamo Clementi, sentiamo, e poi
1: sì.
2: ti sei soffermata su un nome. Insomma.
0: Grazie.
2: Quindi sei stata brava, ti porti a casa l'RDS Bag.
0: Grazie mille.
2: Grazie a te,
1: ciao, Flavia.
2: Ciao, buon rientro.
3: RDS insieme a te. Ogni giorno suona meglio.
4: It sounds better.

0: sfida è aperta.
1: Scarica o aggiorna la nostra app.
2: Entra nella sezione game. Puoi sfidare gli altri ascoltatori e divertirti a

0: Winter Man Child alle 21:58 di questo sabato 9 maggio, ed è lei a portarci, insomma, alla fine di questo appuntamento con Renzo e Roberta.
1: Sì, tutto quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto.
0: Abbiamo fatto, secondo me anche discretamente bene.
1: Beh,
0: lasciamolo dire agli ascoltatori, ma speriamo di essere stati in una piacevole compagnia.
1: Esatto.
0: Siamo anche riusciti, insomma, a regalare una Radio S Bag a Fulvia.
1: A Fulvia, la nostra amica, che insomma è riuscita a indovinare quel che Monica Bellucci, col suo modo, col suo accento, col suo.
0: Quella, è sempre un po', così.
1: Un po' così.
0: Domani ritorna,
1: quindi, dalle 5 ritorniamo anche noi, dalle 17, quindi non
0: fino
1: mancate.
0: Alle 21 tornerà anche l'appuntamento con Monica e tante altre cose, insomma, bollono sull'impentola. Quindi
1: esatto, allora
0: ve le sveleremo.
1: Fatemi ringraziare e salutare il nostro JJ Carrozzo che si è occupato della regia, e vi lasciamo al Party RDS con Francesca Romana d'Andrea.
0: Grazie a Renzo Di Falco, grazie a tutti voi, buon sabato sera e a domani.
1: Bravi.
2: Anche la prossima ora aprirà con un grande successo.

0: ancora in redazione RDS per salutare il nostro Gianluca Teodori.
1: Buona serata.
0: Gianluca, con te un minuto di notizie e i fatti principali dell'attualità di oggi. Sentiamo.
2: Putin, la guerra in Ucraina volge al termine, pronto ad incontrare Zelensky dopo un accordo, anche a negoziare con l'Europa. Il presidente russo parla dopo le celebrazioni di Mosca per la vittoria nella seconda guerra mondiale e indica anche il possibile mediatore dell'UE, l'ex cancelliere tedesco Schröder. Trump attende risposte dall'Iran, al Corriere della Sera dichiara di riflettere sullo spostamento di truppe dall'Italia, assente quando ne avevamo bisogno, ha detto. Nuovi attacchi israeliani intanto nel Libano del Sud. Antivirus, 4 italiani sotto osservazione, erano sul volo KLM insieme alla donna deceduta poi in Sudafrica, domani la nave del focolaio arriva alle Canarie. Il tennis, Sinner debutto vincente al Foro Italico 6-3-6-4, all'austriaco Hofner passano anche Bellucci e Cobolli, eliminata la Paolini. Il calcio, la 36esima della Serie A, Inter senza problemi nell'anteprima della finale di Coppa Italia 3-0 all'Olimpico alla Lazio, Juventus in vantaggio a Lecce 1-0 a inizio ripresa, successo per l'Udinese 2-0 a Cagliari. Ciclismo, il primo leader uruguaiano nella storia del Giro d'Italia, Guillermo Silva, vince la seconda tappa in Bulgaria e conquista la maglia rosa. MotoGP, Martin Bagnaia Bezzecchi, il podio della gara sprint in Francia a Le Mans, caduta e frattura al piede destro per Marc Marquez. Questa è RDS.

Buonasera, questo è Party RDS, salve, ben ritrovati, è sabato sera, staremo insieme fino a luna con la musica, quella con i BPM belli alti. Io sono Francesca Romana D'Andrea, in regia c'è Luca Berardinelli che stasera sarà anche vostro. Bella la storia di Tom Jones che a 60 anni è tornato famoso, sarà un po' arenato.

0: il sabato sera dalle 22 all'una, la festa è con noi.
1: Vieni da MD per una qualità top.
2: Senza spendere una fortuna, Antonella.
3: Da MD, con lo speciale Campania, trovi tante eccellenze regionali a prezzi imperdibili. Ad esempio, fino al 17 maggio, trovi la pasta fresca Lettere dall'Italia, da 400 grammi, in vari formati, a 69 centesimi. E la mozzarella di bufala DOP Lettere dall'Italia, a 2,29 euro. Vieni da MD e scopri i prodotti della tradizione.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Sotto a chi tocca, da Expert c'è il sottocosto. Lavatrice Electrolux 9 kg classe A in sottocosto a 399 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 1000 pezzi disponibili.
6: Stringere, rincuorare, donare. Pensa, quanti gesti puoi fare con le tue mani? Dai, regala la Zalea della ricerca di AIRC e sostieni gli studi sui tumori che colpiscono le donne. Il futuro della ricerca è nelle nostre mani. Scopri di più su AIRC.it.
7: Un po' come accadeva ai tempi delle medie, forse, perché poi al liceo queste cose non si fanno più. Quando nessuno ti dava un soprannome, te lo davi da solo, perché ti volevi sentire parte del gruppo, ti volevi sentire integrato. Stessa cosa ha fatto Pitbull, che si è autonominato Mr. Worldwide. Autosoprannominato Mr. Worldwide.
8: RTRDS. Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho.

0: in giro, il divertimento del sabato sera è con Party RDS.
1: Party RDS.
2: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Euronics, fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Viaggia con la musica e il divertimento. Vieni a Genova dal 14 al 15 giugno e a Rimini dal 19 al 21 giugno. Ti aspetta un posto in prima fila all'RDS Summer Festival, insieme all'acquario, all'ombrellone in spiaggia e a molte altre attività per te e la tua famiglia. Tu porta la voglia di divertirti. All'alloggio e a tutto il resto ci pensiamo noi. E l'estate inizia sulle note giuste. Scopri di più su doveclub.it/famiglia. Iniziativa promossa dal Corriere della Sera.
5: Sabato sera insieme con questo Party RDS ci siamo noi.

Luca Berardinelli in regia, ci siete voi dall'altra parte. Ovviamente non possono mancare gli anni 90, proprio portano bene in questo party RDS, anche perché è sempre l'annata più richiesta. Quando siamo in onda ci richiedono sempre pezzi dance anni 90, evidentemente hanno lasciato il segno. Sì.

Francesca Romana D'Andrea, ciao anche da Luca Berardinelli in regia. Come stanno andando i vostri primi appuntamenti del sabato sera? Il sabato si esce, si fanno cose. 38822, 38822, dai, di solito si esce la prima volta con qualcuno.

0: Guarda questa cucina. Questa è Xera, una delle nuove cucine Arredissima. Ma è bellissima. Con la maglia Arredissima Card è tua a partire da 6.900 euro. Eccola qua. Vieni a vederla ad Arredissima, dove la vita è issima.
1: E mio nipote.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 609. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
4: Sotto a chi tocca? Da Expert c'è il sottocosto. TV LG OLED 48 pollici in sottocosto a 599 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide dal 7 al 16 maggio. 380 pezzi disponibili.
5: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Se il prezzo del carburante sale, tu abbatti i consumi. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna a 21.750 euro grazie a 2.000 euro di bonus rottamazione Ford. In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Amore, è fatta.
11: Che cosa?
10: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
11: Sì, vabbè, ma non esiste.
10: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.
12: Non ci molla, non ci vuole mollare e onestamente siamo molto contenti di questo. Bob Sinclair viene spesso in Italia per fare serata per i suoi DJ set e poi secondo me ne approfitta e si fa la vacanzina in Italia, capito? Si mangia, no? Le cose buone, il vinello, DJ set, io lo vedo così. Lo vedo uno che sa vivere proprio bene Bob Sinclair, me lo immagino così.

0: am the party. I successi più ritmati per divertirsi. Questo è Party RDS.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere.
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada. I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma

0: SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Ciao Italia, it's Billie Eilish.
2: Il film concerto di Billie Eilish arriva al cinema.
1: Are you ready?
2: Scopri la sua visione, le sue parole, il suo mondo.
1: See you in cinemas.
2: Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour Live in 3D. Da 7 maggio, solo al cinema.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Scopri Hyundai i20. L'agilità di una city car. La sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro. Solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate. Da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAN 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
7: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
8: Deghi andare su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
9: Deghi cliccare e Deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, Deghi fidarti.
7: Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: In vacanza porto tutto. Oh, solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 5,63. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
13: A volte il nome d'arte è necessario. È necessario perché i tuoi genitori decidono di chiamarti Thorsten Fenslau e quindi forse ad oggi sarebbe stato anche figo come nome, però negli anni 90 dovevi avere qualcosa di un po' più immediato, più international, e quindi sono nati i Culture Beat. Questo è loro.